0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Salida del vuelo con destino a la

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e

0: Bam bam, bambina.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bar.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Talk about it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. So.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2 euro.

0: sa secondo me. Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Palmina.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Tragedia sulla strada, ancora vittima un motociclista, Paolo Maccione, commercialista di 68 anni di Desenzano del Garda, è morto dopo un violento schianto contro un camion. L'impatto è stato devastante per il Centauro, non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo, l'incidente è avvenuto ieri mattina poco dopo le 11 nel Vicentino. L'uomo era salito in sella alla moto che probabilmente voleva acquistare da una concessionaria. Quando qualcosa è andato storto, la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti prontamente sul posto insieme ai soccorritori. La cosa certa è che lo schianto è stato semifrontale. Come da prassi, sul caso verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale, ma stando alle prime ricostruzioni, il camionista è risultato negativo all'alcol test. Poco dopo mezzanotte il corpo senza vita di una donna è stato recuperato dai vigili del fuoco in un canale a Roccafranca, all'altezza di una pista ciclabile. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato una bicicletta a terra con una borsa nel cestino. Le ricerche si sono concentrate immediatamente in acqua e dopo un'ora è stato trovato il cadavere. Si tratta di una donna di 62 anni di origini polacche che risulta residente nella Bergamasca e riconosciuta dai documenti trovati in borsetta. Dei primi accertamenti sembra essere morta per annegamento, ma sarà l'autopsia a stabilire le cause esatte del decesso. Da sito problematico e impattante dal punto di vista ambientale a produttore di energia pulita, da area che obbligava a ingenti spese annue a superficie che genererà entrate economiche. Passo decisivo per la conversione dell'ex discarica di Ciliverghe a sede per la produzione di energia rinnovabile. Nelle scorse settimane è arrivata la conferma dell'assegnazione al comune di Mazzano del finanziamento regionale di 403.000 euro per realizzare sull'area un impianto fotovoltaico da 1 MW di potenza, il cui costo totale sarà di 1.400.000 euro. Un'iniziativa senza precedenti nel panorama nazionale segna un cambio di passo nelle politiche di welfare e sostenibilità della città. Brescia diventa infatti il primo comune italiano a introdurre in totale autonomia la gratuità del trasporto pubblico locale per tutti i residenti nati dall'anno 2008 in poi, senza alcuna limitazione legata al reddito. Si chiama Team Pass ed è il nuovo abbonamento annuale che permetterà a ragazze e ragazzi di viaggiare senza costi per 12 mesi, dal 1 settembre al 31 agosto, su tutti gli autobus e sulla metropolitana all'interno della zona 1 cittadina. E per questa edizione è tutto. L'informazione

0: torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Eccoci qua in diretta, buongiorno Brescia, sono Alex Rusconi, prontissimo per tenervi compagnia anche questa mattina da adesso fino alle ore 10 insieme con Buongiorno Brescia, con la musica, con l'informazione, con le nostre chiacchierate. Stamattina chiacchiereremo con Riccardo Paroni, parleremo di meteo, daremo un'occhiata alle previsioni per il weekend, faremo una chiacchierata anche con l'assessore Giorgio Maione, assessore all'ambiente e al clima di Regione Lombardia, per parlare di cose importanti. Insomma, sarà una mattinata ricca, piena, la mattinata del venerdì, che è sempre speciale perché il venerdì, insomma, ci apre le porte al weekend e sarà un weekend colmo di appuntamenti. Weekend che per qualcuno è già iniziato e non faccio nomi, ma qualcuno ha finito il giovedì e si prende questo weekend lungo. Non io, sono qua e ci sarà anche Maddalena, peraltro, questa mattina, che torna dopo la piccola pausa di ieri alle 10 con il suo magazine e con il suo sondaggio estivo leggero leggero che vi piace tanto. Allora, come sempre anche questa mattina, che cosa succederà? Mi rivolgo agli ascoltatori nuovi, a chi non conosce il programma, a chi magari si è appena sintonizzato. Musica e informazione sono gli ingredienti principali della mattinata. Musica di ieri, di oggi, italiana, internazionale, insomma, musica per tutti i gusti, selezionata per voi anche oggi da Fulvio Marini. L'informazione invece si divide in informazione locale, cioè le notizie di casa nostra, di Brescia e provincia, che arriva ad ogni ora esatta. La prima è stata quella delle 7 e poi alle 8:30 invece iniziano anche le notizie nazionali e internazionali. Ad ogni mezz'ora arriverà il giornale con la nostra redazione nazionale per parlare di quello che succede in Italia e nel mondo. Insomma, rimanendo qua vi farete cullare dalla musica e sarete anche informati su tutto quello che accade a 360 gradi. Tra poco ci regaliamo, come ogni mattina, anche una piccola rassegna stampa con la lettura della prima pagina del giornale di Brescia, e poi manca l'ingrediente più importante: voi, gli ascoltatori, che possono diventare protagonisti, che possono interagire con la nostra radio. Fatelo attraverso il numero WhatsApp 334 907 9007.

mandatemi i vostri messaggi, suggeritemi gli argomenti da trattare, segnalatemi eventuali anomalie stradali, incidenti, rallentamenti, così che io possa condividere queste preziose informazioni con il pubblico. Fate gli auguri a chi compie gli anni, a chi festeggia qualcosa, insomma fatelo attraverso la radio. Io sono qui anche a leggervi e ad ascoltarvi. 334 907 9007. E adesso dai, partiamo. Buongiorno Brescia.

0: Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone! È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadeltorritoriolombardo.it.

0: Zona Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Prix, fatti furbo, vieni qui.
2: I love you, Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
1: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno duccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
2: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
3: Salida del vuelo con destino a la...

0: Prima pagina.
1: Eccoci nello spazio dedicato alla prima pagina del giornale di Brescia, naturalmente, quella che leggo io per voi ogni mattina, dopodiché vi invito ovviamente ad approfondire quello che sentite attraverso la lettura del giornale cartaceo che trovate in edicola o di quello digitale che trovate sul sito www.giornaledibrescia.it. Vi ricordo che è possibile restare sempre informati anche attraverso la nostra app, la app del GDB, che è gratuita e attraverso la quale potete leggere il giornale, guardare l'ultima edizione del TG di Teletutto, ma anche ascoltare Radio Brescia 7 e Radio Classica Bresciano ovunque voi siate. In estate è ancora più importante e preziosa, visto che molti vanno in vacanza

quando sono in vacanza non so mai come fare per ascoltare Radio Brescia 7, so perché arrivano molti messaggi. L'app è il modo più semplice, ve la scaricate, non costa nulla, avete questo quadratino giallo con scritto GDB, entrando in alto c'è scritto radio, più di così, cliccando lì ascoltate la radio dovunque vi troviate. Va bene, giornale di Brescia di oggi, venerdì 24 luglio 2026, stipendi più alti nella sanità, ci piace questo taglio alto, è l'impegno preso a Brescia dal ministro Schillaci, il personale è la vera risorsa, avanti con la prevenzione. Ieri è stato a Brescia in poliambulanza per partecipare appunto a un convegno il ministro della salute Orazio Schillaci. Il punto di partenza nella spalla di Giorgio Bardaglio, che è anche il direttore, per migliorare il sistema serve una vera alleanza, e qua si parla di tante cose ma soprattutto del sistema Italia. Nuova minaccia da Trump, pronto maxi attacco in Iran, il presidente degli Stati Uniti valuta un attacco senza precedenti contro Iran e mentre Teheran promette una risposta immediata e durissima. Trasporto pubblico gratis per gli under 18 residenti in città, da settembre l'abbonamento annuale, il comune rinuncia a 2,6 milioni, bellissima questa iniziativa dove Brescia è capofila in Italia. La fotonotizia invece ci restituisce una bruttissima notizia, ha recuperato il corpo del 29enne annegato Alexandru Olaisiu Sorin, che aveva salvato un bambino e dopo 5 giorni di ricerche si è trovato il corpo purtroppo. Piscine sicure, ok alla Camera per le nuove norme strutturali. Stop alle piscine con i bocchettoni non a norma, ad agosto in vigore la stretta sulla sicurezza degli impianti. Da De Gennaro di bronzo ai mondiali di kayak in Oklahoma per l'atleta di Roncadelle, terzo gradino del podio, complimenti a Giovanni De Gennaro. Bici a bordo strada e donna trovata senza vita nel canale, è successo appunto questa notte a mezzanotte. Prova la moto e si schianta, muore commercialista, la vittima è Paolo Maccione di Desenzano, si è scontrato con un camion a Vicenza. Mamma, quante brutte notizie su questa prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Vi invito comunque ad approfondirle acquistando il giornale in edicola o andandolo a leggere sul sito www.giornaledibrescia.it. Noi adesso si prosegue con la grande musica di Radio Brescia 7. Adesso arriva Bruno Mars con Oh My Soul. Sono le 7:26 minuti prima.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: I grandi successi dell'estate si alternano agli ultimi singoli, alle canzoni del passato e alla musica di Radio Brescia 7 che vi piace. Ma adesso cominciamo a leggere qualche messaggio arrivato al 334-907-9007 partendo da Gabriele di Botticino, che oggi è molto breve, devo dire. Ciao Alex e tutta la tua tribù, ecco il mio pensiero di oggi, venerdì. A volte il silenzio è la migliore risposta. Lascia a tutti l'illusione di avere ragione. Inutile disturbare chi crede di aver ragione, facciamolo contento. Vi auguro una splendida giornata. Mamma, quanto hai ragione, caro Gabriele. A volte non rispondere è 100 volte meglio che rispondere. A volte stare in silenzio dice più di 1000 parole. Ci sarebbero 1000 proverbi anche sul silenzio, ma stiamo qui, non stiamo qui a ricordarli, no? Allora, il nostro Massimo, eccolo qui, uno di quelli che è già in vacanza da ieri. Buongiorno Alex, un saluto dalla Val Camonica, precisamente da Monno. Buon weekend a tutti, ciao Massimo. Il bello è che Massimo è a Monno, è in Val Camonica, ma si sveglia comunque presto, perché mi ha inviato una foto dell'alba bellissima, scattata alle 6:43. Buongiorno Gnari dal Fornaio Matto, e naturalmente noi ricambiamo.

Diamo il buongiorno del nostro amico fornaio, anche lui naturalmente che lavora di notte, mamma mia. Buon weekend a te Alex e agli ascoltatori, salutissimi da Silvana e Ugo, sempre in ascolto e sono contentissimo che ci siate. Ciao Alex, buona giornata e buon weekend anche da Roby Iveco. Grazie, grazie, grazie di cuore per esserci, mi fa molto piacere. Continuate a scriverci al 334 907 9007. Io intanto vi regalo i Pinguini

0: vetture. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice Noleggia in Radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
4: Dal 15 al 28 luglio, Coni gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure

0: 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Anguria e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7. Meteo. Grazie a
1: Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
2: Le 7.45, giuste giuste, quindi siamo puntualissimi con lo spazio meteo anche oggi, che è venerdì, e quindi con noi c'è Riccardo Paroni, che saluto. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, ciao Alex.
2: Allora, caro Riccardo, anche questa mattina ci siamo svegliati con un bel freschino, per poi naturalmente aspettarci un pochino più di caldo, ma non più il caldo di una volta. Le tue, di una volta intendo di qualche settimana fa, di qualche giorno fa, le tue previsioni di martedì si sono avverate perfettamente. Adesso che cosa succederà, caro Riccardo?
3: Beh, intanto possiamo goderci ancora qualche giorno di normalità, ed è già un traguardo, un successo, perché visto quello che abbiamo vissuto da metà giugno fino ad oltre metà luglio, direi che avere qualche giornata di estate normale, perché questa sarebbe la nostra estate normale, è già una cosa sicuramente positiva. Non siamo neanche riusciti in realtà a scendere sotto la media del periodo, perché i valori di questi giorni sono proprio in linea con quella che è la norma per la terza decade di luglio, quindi possiamo proprio dire di aver ritrovato di aver trovato per la prima volta in questa stagione un po' di normalità che finora non c'era mai stata, e l'ingresso di queste correnti relativamente fresche ha fatto diminuire le temperature. E anche nei prossimi giorni, direi fino a lunedì, avremo una situazione tranquilla da questo punto di vista, perché non sono previste delle variazioni termiche significative fino alla giornata di lunedì. Poi capirete perché mi fermo a lunedì, vi dirò anche qualcosa in più. Intanto limitiamoci al fine settimana dicendo che oggi sarà una bella giornata di sole con temperature molto simili a quelle rilevate ieri. Domani sarà un'altra giornata stabile con un lieve rialzo termico, ma non avremo un caldo eccessivo, per cui valori tipici di questo periodo dell'anno. C'è un punto di domanda per domenica mattina, perché pare che ci possa essere un po' di instabilità nelle prime ore della mattinata di domenica, però è una situazione veramente molto incerta, perché potrebbe anche risolversi in un nulla di fatto o al massimo in qualche nube di passaggio. Quindi in questo caso mi sento di consigliarvi: date un'occhiata alle previsioni domani sul nostro sito meteopassione.com, così troverete gli ultimi aggiornamenti, perché quello di domenica mattina sembra proprio un peggioramento di poco conto, di breve durata, e che potrebbe addirittura sparire dalle mappe dei modelli meteorologici. Quindi vedremo un po' domani com'è la situazione con gli ultimi aggiornamenti, ma al massimo si tratterà di una breve parentesi un po' incerta, un po' instabile, e poi il tempo migliorerà nuovamente con temperature stazionarie, per cui fine settimana direi tranquillo, senza caldo eccessivo, con solo questa piccola incognita per domenica mattina.
2: Meno male, visto che ci sono delle serate molto belle che non avrei voluto fossero rovinate magari da qualche acquazzone, da qualche pioggia, che poi arrivano queste piogge, a volte anche potenti, che durano pochissimo in realtà, però riescono a rovinare quando arrivano la sera gli eventi. Quindi l'incognita è solo domenica mattina, per il resto weekend tranquillo, caldo, ma normale, diciamo così, in linea con le temperature estive. Accennavi che lunedì però succede qualcosa.
3: Guarda, anche lunedì io la metterei nelle giornate ancora con un caldo sopportabile, e poi purtroppo non so se volete proprio saperlo, ve lo dico?
2: Non lo so, però diccelo, va, che siamo curiosi.
3: Godiamoci queste giornate, anticipavo prima, perché poi da martedì e soprattutto nei giorni seguenti, mercoledì, giovedì, venerdì, il prossimo weekend, si preannuncia una nuova intensa ondata di caldo, e sembra essere davvero molto intensa. Poi ne parleremo martedì mattina, però pare proprio che da martedì in poi le temperature siano destinate ad aumentare con decisione, e quindi torneremo un po' al clima delle ultime settimane. Le previsioni sono, direi, negative da questo punto di vista, perché non propongono una normale, diciamo così, ondata di caldo con valori un po' al di sopra della media,

0: ma lasciano intravedere per la seconda parte della prossima settimana valori veramente molto molto molto alti. Poi capiremo man mano, perché è ancora un po' presto per definire l'entità e la durata della prossima ondata di caldo, però le premesse non sono molto confortanti.
1: Se potete, scappate via, andate via, andate in vacanza, andate al fresco, in montagna, dove volete. Vabbè, noi ci riaggiorneremo martedì, naturalmente io e te, Riccardo, e cercheremo di capire questa nuova ondata di caldo, quanto sarà forte, quanto durerà, insomma, ne parleremo. Non è una bella notizia, comunque inizierà anche agosto, peraltro.
0: Ecco, tra l'altro, poi adesso io non mi sbilancerei, esatto, hai fatto bene a dirlo, perché comincia agosto e qualcuno già, sento già che dice, ecco, cominceremo così e poi ci aspetta un agosto infuocato. Calma, vediamo man mano, perché la prossima ondata di caldo sicuramente arriverà, però non sappiamo ancora la durata. Io mi auguro che non sia paragonabile a quella che ci ha accompagnato da metà giugno a metà luglio, ma sia di magari 5, 6, 7 giorni e poi ci sia una tregua. Questo lo valuteremo man mano, però è ancora presto per capire che cosa ci riserverà il mese di agosto. Sicuramente l'inizio sarà bollente e questo purtroppo lo sappiamo già. Poi magari nelle settimane successive ci auguriamo tutti che si possa tornare ad un clima più sopportabile.
1: Non facciamo sempre i negativi, insomma, prendiamo quello che arriva.
0: Vediamo un po' giorno per giorno, anche perché sennò diventa difficile poi sopportare tutte queste ondate di caldo.
1: Siamo stati bravi a sopportare un mese di caldo, insomma, speriamo di non doverne, sopportare un altro mese, fermo restando che comunque agosto è un mese in cui la maggior parte della gente magari è via, rispetto a giugno in cui tutti stavano ancora lavorando. In agosto anche un'ondata di caldo dovrebbe dare un po' meno fastidio, però io penso anche a quelle persone che invece restano a casa, quelle persone che non hanno neanche modo di rinfrescarsi, ma ci penseremo settimana prossima. Intanto, esatto. Riccardo, la curiosità del giorno.
0: Sì, volentieri. Io stavo dando un'occhiata, così mi piace ogni tanto sfogliare le pagine della nostra serie storica per vedere un po' che cosa è accaduto nelle estati del passato. Non sono andato molto indietro, mi sono fermato al 2014 e al 2015 e ho visto che in quelle due annate il mese di luglio fu completamente diverso, perché nel 2015 abbiamo avuto un luglio eccezionalmente caldo, peggio di questo, abbiamo avuto temperature incredibili, una cappa di afa che non ha dato tregua per settimane e settimane, con punte spesso e volentieri sopra i 35, 36, 37 gradi. Quindi nel 2015 abbiamo vissuto un luglio davvero infernale. Soltanto un anno prima, invece, nel 2014, proprio il mese di luglio era stato insolitamente fresco, e guardavo proprio le temperature rilevate a Monpiano e sono sorprendenti, perché le massime superarono i 30 gradi solo 4 volte, quindi in tutto il mese di luglio solo 4 massime superiori ai 30 gradi, e poi ci furono molti giorni invece con temperature di 25, 26, 27, alcuni pomeriggi addirittura con massime intorno ai 21, 22 gradi, per cui un mese di luglio davvero insolito, e anche le minime furono praticamente sempre per tutto il mese, tranne in un paio di circostanti occasioni, sotto i 16-17 gradi, per cui fu davvero un luglio molto molto fresco, direi il più fresco degli ultimi decenni. E solo un anno dopo, nel 2015, il luglio più caldo di sempre. Questo per dirvi che comunque il clima sappiamo bene che strada sta prendendo, purtroppo, ma la variabilità all'interno di questo aumento delle temperature ci permette ogni tanto, o almeno ci permetteva fino a qualche anno fa, di avere dei mesi freschi anche nel cuore dell'estate.
1: Non so se torneranno questi mesi freschi in estate, così come non so se tornerà mai la neve in inverno. Vedremo, caro Riccardo. Noi intanto ci occupiamo di informare gli ascoltatori e di in qualche modo basarci su quello che si vede e su quello che succede, senza fare troppe speculazioni. Io ti ringrazio, oggi è venerdì, quindi ti auguro un buonissimo weekend e ci risentiamo martedì.
0: Ci sarò, buon weekend a tutti, ciao Alex.
2: Radio Brescia 7, meteo. Grazie a
3: Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
4: Summertime, i grandi successi dell'estate.
5: Spot.
6: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%.

0: Non perdere questa occasione. Scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan. Porte aperte alle opportunità.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
5: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 8.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Tragedia sulla strada, ancora vittima un motociclista, Paolo Maccione, commercialista di 68 anni di Desenzano del Garda, è morto dopo un violento schianto contro un camion. L'impatto è stato devastante per il Centauro, non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo, l'incidente è avvenuto ieri mattina poco dopo le 11 nel Vicentino. L'uomo era salito in sella alla moto che probabilmente voleva acquistare da una concessionaria. Quando qualcosa è andato storto, la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti prontamente sul posto insieme ai soccorritori. La cosa certa è che lo schianto è stato semifrontale. Come da prassi, sul caso verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale, ma stando alle prime ricostruzioni, il camionista è risultato negativo all'alcol test. Poco dopo mezzanotte il corpo senza vita di una donna è stato recuperato dai vigili del fuoco in un canale a Roccafranca, all'altezza di una pista ciclabile. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato una bicicletta a terra con una borsa nel cestino. Le ricerche si sono concentrate immediatamente in acqua e dopo un'ora è stato trovato il cadavere. Si tratta di una donna di 62 anni di origini polacche che risulta residente nella Bergamasca e riconosciuta dai documenti trovati in borsetta. Dei primi accertamenti sembra essere morta per annegamento, ma sarà l'autopsia a stabilire le cause esatte del decesso. Da sito problematico e impattante dal punto di vista ambientale a produttore di energia pulita, da area che obbligava a ingenti spese annue a superficie che genererà entrate economiche. Passo decisivo per la conversione dell'ex discarica di Ciliverghe a sede per la produzione di energia rinnovabile. Nelle scorse settimane è arrivata la conferma dell'assegnazione al comune di Mazzano del finanziamento regionale di 403.000 euro per realizzare sull'area un impianto fotovoltaico da 1 MW di potenza, il cui costo totale sarà di 1.400.000 euro. Un'iniziativa senza precedenti nel panorama nazionale segna un cambio di passo nelle politiche di welfare e sostenibilità della città. Brescia diventa infatti il primo comune italiano a introdurre in totale autonomia la gratuità del trasporto pubblico locale per tutti i residenti nati dall'anno 2008 in poi, senza alcuna limitazione legata al reddito. Si chiama Team Pass ed è il nuovo abbonamento annuale che permetterà a ragazze e ragazzi di viaggiare senza costi per 12 mesi, dal 1 settembre al 31 agosto, su tutti gli autobus e sulla metropolitana all'interno della zona 1 cittadina. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: voce di Madame Mama non Mama ci porta nella seconda ora di Buongiorno Brescia, anche in questo venerdì. Oggi è il 24 di luglio, ma come ogni venerdì noi ci ritagliamo una finestra importante. Parliamo di ambiente e di clima con l'assessore all'ambiente e al clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione, che saluto. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, devo dire che sono sempre tanti gli argomenti di cui è possibile parlare con lei, perché ha una delega importante all'ambiente e al clima e quindi naturalmente tutto quello che riguarda le montagne, i laghi. Noi abbiamo un ambiente peraltro molto variegato. Stamattina mi piaceva mettere un focus, una lente sul fondo comuni confinanti, che è un fondo speciale appunto di Regione Lombardia. Sono dei fondi, sono dei soldini sostanzialmente, per dare una mano ai comuni confinanti appunto con le province autonome di Trento e Bolzano. Noi ne abbiamo diversi in provincia di Brescia di questi comuni, e so che la Regione Lombardia anche in questo momento sta muovendosi da questo punto di vista. Però questo è un argomento che ho scoperto che non tutti conoscono, anche perché appunto molti vivono in comuni della provincia di Brescia che sono lontanissimi, no, dai confini, e quindi non sanno neanche di cosa stiamo parlando. Allora, assessore, con lei mi piaceva questa mattina svelare che cos'è questo fondo comuni confinanti.
1: Si tratta di risorse messe a disposizione dallo Stato centrale e dalle regioni come la Lombardia e la provincia autonoma di Trento, proprio per rendere più meno le differenze tra comuni che sono per esempio nella provincia autonoma di Trento, nella provincia autonoma di Bolzano e e le province della Lombardia. Quindi, perché sapete che abbiamo regimi di autonomia e capacità di trasferimenti diversi, e soprattutto poi si tratta di comuni di montagna che hanno delle peculiarità per cui delle risorse in più possono servire a rendere questi comuni allo stesso livello dei comuni che sono nelle province di Trento e di Bolzano. Solitamente si tratta di risorse che servono a creare infrastrutture, a creare capacità di rilancio dei territori dal punto di vista dell'attrattività turistica, ma anche come in questo caso molti interventi per la tutela dell'ambiente, la tutela dal dissesto idrogeologico e via discorrendo. Quindi sono fondi che cercano di eliminare quelle differenze tra territori che magari si trovano su distretti amministrativi diversi e che solo per poche centinaia di metri magari hanno delle condizioni diverse. Ahimè, direi, perché voi sapete che noi lombardi abbiamo votato un referendum per chiedere maggiore autonomia qualche anno fa, e sono in corso le trattative con il governo per disciplinare questo tipo di autonomia.
0: Eh sì, perché conosciamo bene la situazione delle province di Trento e Bolzano, che hanno diciamo così regolamenti completamente diversi e anche attrattivi, tant'è che ogni tanto salta fuori insomma la polemica di qualche comune che vorrebbe sconfinare, cioè che vorrebbe far parte di quella provincia invece che della nostra. Ma noi siamo gelosi dei nostri comuni, li vogliamo tenere e per questo li stiamo aiutando. Ecco, concretamente so che stanno arrivando anche in questo momento.

0: distribuito dei fondi a diversi comuni della Valle Camonica e della Valle Sabbia
1: e dell'Alto Garda. Sono sì queste tre zone, questi comuni di queste tre zone che usufruiscono maggiormente degli interventi. Faccio qualche esempio. Per esempio, a favore dell'intera provincia è l'acquisizione di battelli, per esempio, per una cifra importante, 8 milioni di euro, per completare la ciclovia, il terzo lotto della ciclovia del Garda, che è qualcosa di interessante, perché voi sapete che c'è un tratto dopo Gardone che difficilmente l'intervento avrebbe potuto essere realizzato in tempi brevi, e c'è solo quella strada. La realizzazione di una pista ciclabile in quella zona lì avrebbe condotto a realizzare una strettoia e lavori per molti anni, e quindi si è pensato bene che quel tratto di ciclovia, proprio per completarla, per arrivare da Desenzano fino alla Limone, si potesse fare un tratto con dei battelli. E quindi, ma poi questi battelli non serviranno solo ai ciclisti, serviranno ai lavoratori, agli utilizzatori di quel territorio, e questo dovrebbe servire notevolmente ad abbattere il traffico in quella zona della nostra provincia. Ma per esempio abbiamo anche la valorizzazione del sito UNESCO dei nostri delle nostre incisioni rupestri in Val Camonica. E una cosa che mi ha impegnato molto è trovare i fondi per consentire alla comunità di Berzodemo di finalmente iniziare la rimozione dei rifiuti della ex Selca, che è uno dei, purtroppo, delle cicatrici ambientali più gravi della nostra provincia. E quindi, insomma, una serie di risorse, ho fatto solo alcuni esempi, una serie di risorse che servono ai territori per un rilancio. Una cosa importante: questi fondi sono fondi che appartengono ai cittadini di queste comunità, e quindi la decisione finale e dove vengono indirizzati spetta principalmente ai sindaci di questi territori, perché riteniamo che sappiano meglio loro cosa serve per il rilancio di una comunità.
0: E queste sono ottime notizie, devo dire, anche perché parliamo di luoghi che, al di là della posizione, della strategia, del fatto che confinino con altre province, sono luoghi bellissimi: la nostra Valle Camonica, la Val Sabbia, il Garda, che peraltro si sta candidando anche a Capitale della Cultura 2029, così come la Valle Camonica. Insomma, sono posti che ci invidiano a volte, non soltanto in tutta Italia, ma anche nel resto del mondo. Lei parlava del sito UNESCO dei graffiti rupestri, e che spesso noi bresciani quasi sottovalutiamo. Invece è bello che non solo Regione Lombardia, naturalmente, ma che in tanti ci si muova per valorizzare questi posti, per migliorarli sempre più e per fare in modo, cosa molto importante, che chi ci abita possa abitarci serenamente e sapendo di essere in un posto speciale, assessore.
1: Sì, non deve diventare un museo. Questi posti sono bellissimi, ma non devono diventare dei musei delle cere, no? Delle belle bomboniere da far vedere ogni tanto. Devono essere vivi e abitati, perché se sono vivi e abitati è il modo migliore per un territorio per continuare a esserci, trovare occupazione, realizzare infrastrutture per rendere comoda la vita di territori che, come quelli montani, comodi non sono. E allora i cittadini che vivono lì, che hanno le loro famiglie lì, che hanno le loro da generazioni, no? Le loro radici lì, è giusto mantenerle lì. E quindi credo che queste iniziative possano essere funzionali a salvaguardare un territorio bellissimo, ma salvaguardarlo anche dal punto di vista del capitale umano, che è la cosa più importante. Facciamo politica, lavoriamo come istituzioni perché le persone vivano bene i loro territori, e quindi non possiamo cercare di, scusate la parola, tra virgolette, vendere all'estero una bellezza di un territorio se non siamo noi i primi a crederci e a viverci.
0: Sono perfettamente d'accordo, e faccio anche un appello ai giovani, ai giovanissimi, che a volte hanno questi sogni, no? Di partire, andare all'estero, magari venire in città, e invece io dico,

0: Ragazzi miei, affezionatevi ai vostri luoghi, continuate a mantenere vivi quei luoghi che sono meravigliosi e che devono giustamente continuare a vivere, e grazie anche a chi ci abita. Assessore, sono molto contento di questa chiacchierata perché abbiamo parlato di cose a cui tengo particolarmente, a cui penso tengano anche gli ascoltatori. Noi ci risentiamo a questo punto venerdì prossimo per un'altra bella chiacchierata. Intanto le auguro un buon weekend.
1: Grazie, un buon fine settimana a tutti.

0: jackpot. Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
1: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
3: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.

0: da Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
6: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
2: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
1: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD, e la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
3: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
1: 13ª notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta, Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman, in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi, un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
4: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germ potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
1: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi quella?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola agli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
6: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7, abbiamo appena superato il punto di non ritorno della nostra trasmissione di oggi, abbiamo superato la metà, ma ho ancora un sacco di cose da raccontarvi, soprattutto per quanto riguarda eventi e manifestazioni che ci saranno anche nel weekend che ormai si avvicina. E beh, il venerdì è già weekend, dai, diciamocelo, il venerdì ci sentiamo già addosso quell'energia tipica del weekend, perché poi è l'ultimo giorno di lavoro per tanti di noi. Intanto ci sono anche i mercati però in giro, come ci ricorda sempre il nostro Zuccone.
1: Alex, buongiorno, ce l'abbiamo fatta, è venerdì, in quel di Leno, 7,59, 22 gradi. Dove si va oggi al mercato? Si va a Montichiari, Borgo Satollo, Erbusco, a Sirmione, a Carpenedolo, a Leno, sotto la torre in piazza del mercato, c'è un mercato contadino, a Manerba del Garda, Gardone Riviera, Pilzone, Roncadelle, mercato contadino. Ciao, buon weekend, spettacolo fotonico.
0: Sempre di più, sempre più mercati ci segnala il nostro Zuccone. Meglio, perché andiamo a toccare un pochino di paesi, a volte anche più piccoli, insomma, di quelli che normalmente vengono segnalati, dove si svolgono i mercati e i mercati contadini, che sono un'altra meraviglia assoluta da vivere, specialmente in queste giornate, in queste mattine fresche, non troppo calde, perfette per uscire, per fare una passeggiata, per andare al mercato.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Summer Time, i grandi successi dell'estate.
1: Ragazzi miei, tra i grandi successi dell'estate non ci poteva non essere Vamos a la Playa dei Righeira, pieni anni 80. I Righeira penso siano stati forse i primi a lanciare dei tormentoni estivi che sono rimasti assolutamente indelebilmente fissi nella mente e nella memoria collettiva italiana. Uno è appunto Vamos a la Playa. A proposito di estate, c'è la festa di mezza estate a Bassano Bresciano, è tutto pronto presso il campo sportivo per queste tre serate che da questa sera fino a domenica appunto vengono promosse dalla Consulta Giovani. Che bella la festa di mezza estate, suona bene, sa un po' anche di shakespeariano, no? Il sogno di una notte di mezza estate. Va bene, comunque il momento clou sarà sabato, quindi domani, con lo spettacolo The Greatest Show, spettacolo musicale con cantanti locali che si sfideranno in un contest tra musiche e gag. Poi c'è la cucina, poi c'è l'animazione, insomma a Bassano Bresciano vi aspettano tre giorni di festa. Non è l'unico posto ovviamente, perché adesso cominceremo a spulciare un po' di appuntamenti per questo weekend. E per la festa di mezz'estate, il sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, esiste anche, sapete cosa? La notte di mezza estate è quella di Edoardo Bennato.

Come l'ho riascoltata volentieri la notte di mezza estate di Edoardo Bennato e con lui Alex Britti. Alle 8:51 minuti su Radio Brescia 7. Se avete voglia di comunicare con noi, 334 907 9007. Noi siamo qui.

0: Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
3: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Si sono concluse ieri, dopo 5 giorni di ricerche, le operazioni nelle acque del Garda a Sirmione, dove a 25 metri di profondità è stato recuperato il corpo di Alexandru Olaisiu Sorin, il 29enne annegato dopo aver salvato un bambino. Decisivi per il ritrovamento del corpo si sono rivelati il lavoro di ricostruzione svolto dalla Guardia Costiera, che ha riportato i testimoni sul punto dell'ultimo avvistamento del giovane per restringere l'area delle ricerche, e il segnale dello smartwatch che il ragazzo portava al polso. Dopo essere stato localizzato, il corpo è stato recuperato dal lago. Erano da poco passate le 18 di ieri quando, lungo la provinciale 79 in territorio di Preseglie, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una moto. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista, un uomo di 60 anni in sella a una Suzuki, stava percorrendo la provinciale in direzione di Iodolo quando, all'altezza dell'incrocio con una strada secondaria, si è scontrato con un'auto proveniente dal senso opposto che stava svoltando per immettersi proprio sulla via secondaria. Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza dei volontari di Vestone e l'auto infermierizzata della Valle Sabbia, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al centauro rimasto ferito, che è poi stato trasportato all'ospedale civile di Brescia in codice rosso. Stretta del Parlamento sulla sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato ieri con 244 voti favorevoli l'emendamento al decreto sport che introduce norme più severe per garantire la sicurezza nelle piscine pubbliche, private, aperte al pubblico e a uso collettivo. L'intervento arriva dopo le tragedie verificatesi nelle ultime settimane. Diventa ora obbligatorio dotare le piscine di sistemi di sicurezza che impediscano l'aspirazione dei capelli da parte dei sistemi di ricircolo e delle prese di aspirazione nelle piscine pubbliche e private destinate a un'utenza pubblica, per evitare l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata dell'impianto. Per le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti pubblici è previsto un fondo da 4,7 milioni di euro. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Ci piace molto questo singolo estivo di Irama, si intitola Cabana e ci ha portato questa mattina nella terza ora di Buongiorno Brescia, la terza e ultima ora del nostro programma quotidiano che oggi giunge anche alla sua ultima puntata settimanale, visto che siamo arrivati anche al venerdì. Allora, ci sono cose che è bello che ripartano, come per esempio la sagra di San Michele di Gardone Riviera. Pensate che si era fermata con la pandemia, come sostanzialmente tutte le altre manifestazioni, solo che poi ci sono state manifestazioni, eventi che sono riusciti a ripartire subito, dopo un anno, dopo due, magari diesel, nel senso una ripartenza lenta, e poi sono tornati a regime. La sagra di San Michele invece purtroppo non è più ripartita, riparte quest'anno, anzi riparte proprio oggi, e a rilanciarla è l'associazione San Michele in Festa, pronti con un fine settimana ricchissimo di cose belle. Questa sera si alza il sipario e poi domani e domenica è ancora festa, come nel prossimo weekend, quello del 31 luglio, 1 e 2 agosto. Quindi se siete da quelle parti, dalle parti di Gardone Riviera, che peraltro è un posto di una bellezza sconvolgente al di là di eventi e manifestazioni, fate un giretto alla sagra di San Michele. Festeggiamo il fatto che si sia ripartiti. Ci è voluto qualche anno, ma ce l'abbiamo fatta. Complimenti all'associazione San Michele in Festa, complimenti per averci creduto. Intanto noi proseguiamo con un gruppo che ci crede davvero da più di 60 anni, i Rolling Stones, che tornano con un nuovo singolo. Lo ascoltiamo adesso, si intitola Jealous Lover.

0: Jackpot. Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese. Per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni. Con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.

0: da Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: troppo bella la frase che mi ha inviato questa mattina Gabriella, che saluto, ci auguro un buon venerdì e un buon fine settimana, ma la frase che mi manda è questa e mi ci rispecchio parecchio. Quando mi dicono non sei tanto normale, mi guardo intorno, ci penso, tiro un sospiro di sollievo e rispondo, e meno male. È così, ci capiamo tra noi non troppo normali. Buon weekend a te caro Alex e a tutti voi di Radio Brescia 7, con tutti gli ascoltatori che considero ormai quasi amici. Ma come quasi amici, Tea? Siamo tutti amici, siete tutti amici, siete una tribù che avete in comune una cosa bellissima. Tutte le mattine accendete la radio su Radio Brescia 7 e vi gustate la musica che Fulvio Marini seleziona ogni giorno per voi in maniera molto accurata. A proposito di musica, si conclude domani sera il Vero La Nuova Summer Festival e si conclude, devo dire, alla grande, perché in Piazza Libertà ci sarà la Raffa Band con il suo tributo alla mitica istrionica indimenticabile Raffaella Carrà. Chi ha dimenticato Raffaella? Nessuno, siamo tutti affezionati a Raffaella Carrà. L'ingresso è libero, il festival è promosso dal Comune di Verola Nuova insieme all'associazione TLT, che ringraziamo per questo omaggio, e noi questa mattina ce l'ascoltiamo, Raffaella Carrà, con uno dei suoi pezzi più famosi.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Che meraviglia la voce di Raffaella, e mi immagino quanti di voi e quante di voi avranno fatto la scampanata di capelli tipica di Raffaella Carrà su questa canzone. Tra poco le notizie di carattere nazionale e internazionale con il nostro giornale orario e con la redazione nazionale, ma subito il nuovo singolo bellissimo di Biagio Antonacci alle 9:27 qui su Radio Brescia 7.

0: giornale orario, edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia, Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo 2 strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. Possibili disagi per chi viaggia in treno: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dalle sigle sindacali CUB SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: jackpot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 €. Prosciutto cotto di alta qualità, il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 €. Angurie e perla nera, 1,49 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
2: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
3: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e ai The Colors per questa Partenope, gran pezzo estivo, devo dire, ritmato. Allora c'è Sandro che mi scrive: ultimo giorno di lavoro, poi 3 settimane di ferie, beato te. Caro Alex, non riuscirò più ad ascoltarti dalle 7, ti ascolterò più tardi, ma fai quello che vuoi. Sandro, quando si va in vacanza bisogna fare quello che si vuole, bisogna liberarsi anche delle abitudini. Io mi auguro che ascoltiate Radio Brescia.

0: Starset, e anche in vacanza ve lo dico sempre attraverso l'app, però in realtà quando siete in vacanza fate quello che volete, perché dovete ricaricarvi, basta obblighi, già quelli ci sono tutto l'anno. La vacanza deve essere una vacanza anche per la mente oltre che per il fisico. Però ti ringrazio, visto che mi penserai anche in vacanza, magari accendi un pochino più tardi, verso le 9:30, mi becchi alla fine del programma, e non svegliarti alle 6:30 apposta per ascoltarlo, va bene? Era logico. Grazie Sandro, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto questa mattina al 334 907 9007. Naturalmente continuate a farlo, sia nel mio programma sia nei programmi degli altri speaker, di Maddalena, che peraltro oggi tornerà con il suo sondaggio, Andrea Lombardi. Insomma, noi vi facciamo compagnia, ci fa piacere ricevere anche il vostro riscontro attraverso questo numero WhatsApp che è sempre attivo, 334 907 9007.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Social Time. I grandi successi dell'estate.
1: Su Radio Brescia 7 anche i grandi successi dell'estate. Allora, io tra poco vi dovrò salutare, ma non posso farlo senza segnalarvi un appuntamento meraviglioso che è previsto per questa

Vezzoni e con gli interventi dell'attore Luciano Bertoli e l'orchestra bassa bresciana diretta da Francesco Andreoli. Tutti questi nomi straordinari per una serata ad ingresso libero nella quale verrà appunto omaggiato il grande Franco Battiato. E allora io questa mattina ho scelto un pezzo proprio di Franco Battiato, cantato insieme ad Alice, che è uno dei miei pezzi preferiti e che già mi figuro questa sera cantato da Massimo Guerrini e da Ivana Gatti con quelle due voci meravigliose. Parliamo dei treni di Tozeur alle 9:46 minuti su Radio Brescia 7, la radio che dà voce anche alle vostre emozioni.

più attuale oggi di quando è stata scritta questa canzone che vede insieme Alice e Franco Battiato, i treni di Tozeur, cioè il bisogno ogni tanto di rallentare perché la vita ha dei ritmi pazzeschi, stressantissimi, e a volte bisognerebbe andare lenti come i treni di Tozeur. Non c'è bisogno di essere sempre dei Frecciarossa o degli Italo, basta essere anche il trenino tranquillo che ti fa anche godere il panorama. Su questa perla di saggezza gratuita io vi devo salutare perché il mio tempo è scaduto anche per oggi e per questa settimana. Torno lunedì mattina alle 7 con Buongiorno Brescia. Praticamente saranno gli ultimi appuntamenti con Buongiorno Brescia, perché poi d'agosto ci sarà una formula nuova di cui vi parlerò settimana prossima. E comunque sì, abbiamo ancora una bella settimana per stare insieme, per raccontarci cose, per spulciare in rete e sul giornale cose interessanti da dire. Vi lascio adesso con Maddalena Damini e il suo magazine, vi accompagnerà fino alle 13, ci sarà il bel sondaggio estivo, leggero, al quale vi invito a rispondere, molti lo stanno già facendo, e appunto, che cosa dire, vi auguro un buon weekend. Guardate cosa vi regalo mentre vi saluto, cioè vi do proprio l'energia per affrontare il weekend con questa canzone, anzi con questo brano. Chiamarlo canzone è anche riduttivo, perché qui è canzone ma anche opera musicale. Jump di Van Allen, grazie di cuore per avermi seguito anche in questa bella mattinata. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Brescia 7, buon weekend e fate i bravi. Noi ci ritroviamo lunedì mattina.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Spot.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.

0: fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. È Danuta Lisowska, la donna polacca di 62 anni trovata morta ieri sera nella loggia Villa Chiara tra Roccafranca e la frazione di Ludriano. Infatti la donna, anche se formalmente residente a Bergamo, era domiciliata in paese dove lavorava come badante. L'allarme è partito nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22.

0: Dopo ore di ricerche, i vigili del fuoco di Orzinuovi hanno trovato il corpo della donna nelle acque del canale, a diversi metri di distanza dalla sua bicicletta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire tutta la vicenda. Un turista tedesco di 66 anni è morto mentre stava facendo il bagno nella piscina di un hotel di Limone sul Garda. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 13 di ieri. In via Tamas, a pochi metri dal lago di Garda, sono intervenuti i volontari del Garda e l'elisoccorso. La situazione era apparsa fin da subito disperata. L'uomo era in arresto cardiaco. Nonostante l'intervento del personale del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Quando i poliziotti hanno notato la sua auto procedere lentamente per le vie di Desenzano, l'hanno seguita fino a quando è avvenuto esattamente quello che si aspettavano. La donna, 58 anni, residente in paese e ben nota alle forze dell'ordine, è stata fermata proprio mentre vendeva una dose di cocaina a uno dei suoi clienti, anche lui conosciuto per i suoi precedenti. In casa, poi, gli agenti della sezione anticrimine del commissariato di Desenzano hanno trovato 105 grammi di cocaina confezionati per essere venduti e nascosti in un barattolo e parecchie banconote di piccolo taglio. Al termine delle procedure, la donna è stata arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti. Da sito problematico e impattante dal punto di vista ambientale a produttore di energia pulita, da area che obbligava a ingenti spese annue a superficie che genererà entrate economiche, passo decisivo per la conversione dell'ex discarica di Ciliverghe a sede per la produzione di energia rinnovabile. Nelle scorse settimane è arrivata la conferma dell'assegnazione al comune di Mazzano del finanziamento regionale di 403.200 euro per realizzare sull'area un impianto fotovoltaico da 1 megawatt di potenza, il cui costo totale sarà di 1.400.000 euro. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzinuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7, il magazine di Maddalena Damini.
5: Disco Hit Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer,
4: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amin.
1: Buongiorno e bentrovati, apriamo il magazine.

The Lazy Song. Abbiamo aperto il magazine con Bruno Mars. Buongiorno, bentrovati. Ultima puntata della settimana. Ieri non ci siamo sentiti, ma oggi torniamo. Versione full optional di luglio, che vuol dire che lanciamo anche il sondaggio di oggi. E la domanda è: se foste obbligati o poteste scegliere un posto dove cambiare vita, ricominciare, dove vorreste andare? Ditecelo attraverso i vostri messaggi WhatsApp al 334-907-9007. Città, luoghi, posti dove sarebbe bello per voi ricominciare una nuova vita o ripartire o semplicemente

Il nostro sondaggione è leggero leggero del venerdì, quello che ci fa fare pensieri belli, leggeri, positivi, per obbligo o per scelta. Dove vi piacerebbe ricominciare una nuova vita? In che città, in che luogo? Posso cominciare io? Io per tanto tempo vi avrei risposto Parigi, ora invece preferirei una città piccolina sul mare, più tranquilla. Sono diventata vecchia, non c'è niente da fare. Rispondetemi al 334-907-9007, mandateci i vostri messaggi WhatsApp. Io comincio a dirvi quello che mi ha scritto Andrea. Dice: in Italia sicuramente a Trieste, che è un po' quello che dicevo prima io, una bella città tranquilla sul mare. Fuori Italia sicuramente a Sydney. Fabrizio mi dice Parigi. Lu: sono da sempre innamorata della Scozia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
2: Spot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
3: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
4: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 5%.

0: selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sottocosto?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ben trovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso, con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico-legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi e morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
4: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
3: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
4: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
3: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
4: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri. Sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.
7: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio.

0: Sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Sondaggio di questo venerdì, vi ho chiesto qual è la città, dov'è il luogo dove vi piacerebbe trasferirvi nel caso in cui poteste ricominciare a vivere da un'altra parte o magari anche obbligati, cioè pensate a un posto dove stare. Parigi va fortissimo, ce lo dice anche Franci, dice cara Maddi, Parigi forever. Simone, Genova. Moira, Inverness, quindi andiamo in Scozia, anche la Scozia è già stata scelta da due di voi. Cara Maddalena, anche se non è più idilliaco come ai tempi dell'impero austriaco, mi piacerebbe abitare a Vienna. Saluti a tutti voi, grazie Tea, devo dirti che io amo molto in generale l'Austria, per cui la tua scelta mi piace e mi piace molto. Diteci la vostra al 334 907 9007. Ve l'ho detto, vi sto chiedendo per obbligo o per scelta dove vi piacerebbe

Gli America ritrovati con You Can Do Magic. Buon viaggio a chi comincia proprio oggi le vacanze. Sono molti quelli che tirano giù la serranda, il bandone delle proprie attività e partono. E infatti è arrivato proprio oggi il primo vero esodo estivo, un fine settimana da Bollino Rosso. E annessa alla notizia aggiungerei che però si spenderà di più per viaggiare, perché è arrivata la stangata carburanti nel primo weekend di esodo estivo. Viaggiare costa più caro, abbiamo parlato di questa cosa ieri, l'altro ieri, nel magazine dell'altro ieri. Ma intanto continuiamo a fare pensieri belli, teletrasportiamoci nel posto dove ci piacerebbe ricominciare a vivere, la città, il luogo dove ci piacerebbe ricominciare. Mafalda dice isole, un attimo perché devo leggere bene, Lofoter, molto tranquille e molto fresche. Monica in camper in giro per il mondo. Emilia, New York. Anche New York è stata scelta da più di un'amica, più donne che uomini su New York, devo dire. Diteci la vostra al 334-907-9007. Vi porto lontano almeno con il pensiero. Non necessariamente, perché qualcuno poi ha scelto città anche vicine, a Brescia. Oh, yeah.

Watch It Burn di Katy Perry. Volevo leggere il messaggio di Giampaolo che dice Servia, e vi ho detto che non tutti vanno lontanissimo, c'è chi decide di scegliere ipoteticamente un altro luogo dove vivere anche vicino a Brescia, e devo dirti Giampaolo che Servia è una cittadina che ha un'ottima qualità di vita. Io credo che potendo pensare a un luogo dove vivere, vi ho detto una città non troppo grande, ma certamente o sul mare o su un lago. Risponde anche il mitico Riccardo Paroni di Meteo Passione, il nostro espertone, che dice, sapete che lui poi odia il caldo, quindi la risposta è in linea con il suo gradimento di luoghi freschi. Una località qualsiasi del Trentino Alto Adige, oltre i 1500 metri di quota, non solo per il clima, ma anche per il rapporto con la natura, la qualità dell'aria, lo stile di vita e molto molto altro ancora. In alternativa la Finlandia. Tu hai citato due luoghi che io amo tantissimo: la Finlandia, dove ho fatto una vacanza invernale che secondo me, anzi direi che lo dico, non è un'opinione, per me è la vacanza di sempre, la mia vacanza preferita in Finlandia a gennaio. Quindi Riccardo, io e te ci capiamo, e amo molto l'Alto Adige, per cui la verità è che ogni volta che io torno da un luogo, non so se succede anche a voi, penso mi piacerebbe vivere qui. Il problema è che lo dico ogni volta che torno da un luogo, perché il mondo è bello ed è sempre affascinante.

0: torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Si sono concluse ieri, dopo 5 giorni di ricerche, le operazioni nelle acque del Garda a Sirmione, dove a 25 metri di profondità è stato recuperato il corpo di Aleksandru Olaisiu Sorin, il 29enne annegato, dopo aver salvato un bambino. Decisivi per il ritrovamento del corpo si sono rivelati il lavoro di ricostruzione svolto dalla Guardia Costiera, che ha riportato i testimoni sul posto dell'ultimo avvistamento del giovane, e il segnale dello smartwatch che il ragazzo portava al polso. Dopo essere stato localizzato, il corpo è stato recuperato. Tragedia sulla strada, ancora vittima un motociclista. Paolo Maccione, commercialista di 68 anni di Desenzano del Garda, è morto dopo un violento schianto contro un camion. L'impatto è stato devastante per il Centauro, non c'è stato nulla da fare, deceduto sul colpo. L'incidente è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 11 nel Vicentino. L'uomo era in sella alla moto che probabilmente voleva acquistare da una concessionaria quando qualcosa è andato storto. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Castel Gomberto, intervenuti prontamente sul posto.

0: ma la cosa certa è che lo schianto è stato semifrontale. Come da prassi, sul caso verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale, ma stando alle prime ricostruzioni, il camionista è risultato negativo all'alcol test. Una scritta vergata a bomboletta spray di colore rosso su La Franciacorta, l'opera d'arte donata ad Adro da padre Costantino Ruggeri, religioso e artista adrense scomparso alcuni anni fa. La scritta RIP Fakir Akab fa evidentemente riferimento a quanto accaduto a Bologna pochi giorni fa, ovvero alla morte di Abderrahim Fakir nel quartiere Pilastro durante un intervento di polizia. Il comune di Adro, dice il sindaco Davide Moretti, esprime la più ferma condanna e il più profondo sdegno per il vile gesto vandalico compiuto. Le scritte comparse sull'opera rappresentano un atto di inciviltà che colpisce non solo un bene artistico di grande valore, ma l'intera comunità di Adro. L'amministrazione comunale si è già attivata per ripristinare l'opera nel più breve tempo possibile. Un'iniziativa senza precedenti nel panorama nazionale segna un cambio di passo nelle politiche di welfare e sostenibilità della città. Brescia diventa infatti il primo comune italiano a introdurre in totale autonomia la gratuità del trasporto pubblico locale per tutti i residenti nati dall'anno 2008 in poi, senza alcuna limitazione legata al reddito. Si chiama Teen Pass ed è il nuovo abbonamento annuale che permetterà a ragazze e ragazzi di viaggiare senza costi per 12 mesi, dal 1 settembre al 31 agosto, su tutti gli autobus e sulla metropolitana all'interno della zona 1 cittadina. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Abbiamo aperto la seconda ora con l'informazione dedicata a Brescia, alla provincia, il biscuit e poi Lily Allen dal passato con Not Fair. 11 e 14 continua il nostro sondaggio leggero del venerdì. Oggi parliamo di luoghi e città dove vorreste vivere se non foste dove siete in questo momento, se aveste necessità o voglia di ricominciare a vivere in un altro luogo. Diteci la vostra al 334 907 9007. Vi parlo adesso però di calcio, perché è arrivato il no di Pep Guardiola alla guida dell'Italia. Maldini quindi è pronto a puntare su Pirlo. Il tecnico catalano è onorato ed è stato anche tentato dalla proposta, ha detto, ma ha confermato la volontà di dedicarsi al riposo e alla famiglia. Il direttore tecnico accelera dunque per l'allenatore dello United FC di Dubai. E questo è quanto vi possiamo dire. Tornando invece al tema di dove vi piacerebbe ricominciare a vivere, leggo il messaggio di Greta che dice: un piccolo borgo tra le colline toscane. Anche Alex ha detto un qualsiasi luogo purché in Toscana. Mario, New York, gettonato insieme a Parigi, i due luoghi più gettonati al momento. Manu, sono indecisa, nel Montana o alle Maldive? Perché in effetti è una domanda difficile, perché magari a qualcuno piacerebbe vivere 6 mesi in un posto e 6 mesi in un altro posto all'anno. Potete giocarvi anche questa carta, sentitevi liberi, stiamo giocando e quindi potete esprimervi come volete. Mandateci i vostri WhatsApp al 334 907 9007. Questa però la dedico a tutti quelli che hanno scelto Parigi o che lo sceglieranno, perché questo è il singolo ed esordio di Giselle e lì ci porta la fine di una storia d'amore.

facciamo gli auguri perché si riprenda presto a Gerardina Trovato, la cantante siciliana che aveva ripreso il suo tour dopo vicissitudini pesanti dal punto di vista della salute nella sua vita, legata a una situazione insomma psicologica un pochino precaria, ma stava bene. Purtroppo però le hanno trovato una cisti alle corde vocali, alla gola, e quindi è costretta a bloccare il tour e a fermarsi. Quindi abbiamo già in sottofondo una canzone che ce la ricorda. Ascolteremo Piccoli già grandi tra poco, giusto il tempo di parlare di un nuovo film che stanno per cominciare a girare. È il biopic su Fred Astaire, quindi divo assoluto della danza e del cinema degli anni 30. Lo interpreterà Tom Holland, quindi dopo Ithaca si

0: da Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore

0: una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità, il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso con questa norma.

0: della prova. Diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD. AVS dal governo deriva autoritaria. Interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico-legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'auto medica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi e morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
2: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
1: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
2: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
1: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
2: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.

0: alla Trix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto pesca e limone.
1: Trix, fatti furbo, vieni qui.
2: I love you Trix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007.

I The Colors con Rolling Stones. Continuate a scriverci al 334-907-9007. Oggi parliamo di luoghi, di città, di posti dove ci piacerebbe avere una vita nuova. Se doveste essere obbligati o semplicemente riusciste a realizzare il vostro sogno, dove vorreste andare? Ditemelo al 334-907-9007. Tra poco leggo altri messaggi che sono arrivati. Vi piace l'idea proprio di pensare a una vita diversa, perché ci state scrivendo in tantissimi e di questo vi ringrazio. Ma parliamo di musica. Liam e Noel Gallagher saranno ospiti al Lido di Venezia per la proiezione di Oasis Don't Look Back in Anger, l'annuncio di Alberto Barbera, che è il direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia, presentando l'83esima edizione del festival. È lo straordinario documentario che segue l'imprevista riconciliazione dei fratelli Gallagher, che per 12 anni non si sono proprio più parlati e che hanno sciolto una delle band rock inglesi più famose all'epoca, e dopo tutti questi anni si sono ritrovati a ricominciare a fare prove, a un tour mondiale che ha avuto un successo enorme. Il film segue la riconciliazione, le prove, il tour, l'impatto che questo tour ha avuto sui fans degli Oasis, che incredibilmente trovano i loro idoli, i loro beniamini, a riproporre le stesse canzoni con le quali veramente avevano appassionato tutti i loro fans. I fratelli Gallagher hanno promesso di andare a Venezia. Il film sarà poi al cinema, nel cinema italiano, dal 10 di settembre.

Back in Anger. Abbiamo ritrovato gli Oasis annunciando appunto che arriveranno a Venezia in occasione del Festival del Cinema di Venezia, appunto, e proporranno poi dal 10 di settembre in Italia questo docufilm che racconta la loro reunion. Ritorniamo a leggere i messaggi che stanno arrivando al 334-907-9007. Se doveste ricominciare una vita altrove, che posto sceglieresti? E Lea è un buon gustaia, mi verrebbe da dire, perché ha scelto la Polinesia. Diamo il buongiorno anche a Luca, che vorrebbe vivere e lavorare a Londra. Poi la risposta cambia molto anche rispetto all'età e al concetto, cioè andare in un altro posto e lavorare, rifarsi una vita, oppure andare in un posto dove non fare proprio niente se non godersi i luoghi e la vita stessa. Maria Rosa dice: da ragazza avrei detto Parigi, Montmartre precisamente, oggi Lerici in Liguria.

0: torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua

0: tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark.

0: Park a Orzinuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità, Numerica 030 37 40 210. Giornale Orario, edizione locale.
2: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Tragedia sulla strada, ancora vittima un motociclista, Paolo Maccione, commercialista di 68 anni di Desenzano del Garda, è morto dopo un violento schianto contro un camion. L'impatto è stato devastante per il Centauro, non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo, l'incidente è avvenuto ieri mattina poco dopo le 11 nel Vicentino. L'uomo era salito in sella alla moto che probabilmente voleva acquistare da una concessionaria. Quando qualcosa è andato storto, la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti prontamente sul posto insieme ai soccorritori. La cosa certa è che lo schianto è stato semifrontale. Come da prassi, sul caso verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale, ma stando alle prime ricostruzioni il camionista è risultato negativo all'alcol test. Poco dopo mezzanotte il corpo senza vita di una donna è stato recuperato dai vigili del fuoco in un canale a Roccafranca, all'altezza di una pista ciclabile. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato una bicicletta a terra con una borsa nel cestino. Le ricerche si sono concentrate immediatamente in acqua e dopo un'ora è stato trovato il cadavere. Si tratta di una donna di 62 anni di origini polacche che risulta residente nella Bergamasca e riconosciuta dai documenti trovati in borsetta. Dei primi accertamenti sembra essere morta per annegamento, ma sarà l'autopsia a stabilire le cause esatte del decesso. Da sito problematico e impattante dal punto di vista ambientale a produttore di energia pulita, da area che obbligava a ingenti spese annue a superficie che genererà entrate economiche. Passo decisivo per la conversione dell'ex discarica di Ciliverghe a sede per la produzione di energia rinnovabile. Nelle scorse settimane è arrivata la conferma dell'assegnazione al comune di Mazzano del finanziamento regionale di 403.000 euro per realizzare sull'area un impianto fotovoltaico da 1 MW di potenza, il cui costo totale sarà di 1.400.000 euro. Un'iniziativa senza precedenti nel panorama nazionale segna un cambio di passo nelle politiche di welfare e sostenibilità della città. Brescia diventa infatti il primo comune italiano a introdurre in totale autonomia la gratuità del trasporto pubblico locale per tutti i residenti nati dall'anno 2008 in poi, senza alcuna limitazione legata al reddito. Si chiama Team Pass ed è il nuovo abbonamento annuale che permetterà a ragazze e ragazzi di viaggiare senza costi per 12 mesi, dal 1 settembre al 31 agosto, su tutti gli autobus e sulla metropolitana all'interno della zona 1 cittadina. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
3: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzinuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità, Numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

obbligati o poteste scegliere un luogo diverso da dove vivete, quale luogo, quale città sceglieresti? E Simona mi ha scritto Napoli. Qual è il problema del sondaggio di oggi? Che tutte le volte che dite un posto, io dico però anch'io, quindi è un problema. Però Simona, Napoli è una cosa meravigliosa. Andiamo avanti e leggiamo il messaggio di Fabio che dice: forse bacchettoni o fuori luogo, ma ovunque basta in compagnia della persona giusta al mio fianco. Fabio, sei assolutamente pertinente con la tua risposta. È vero, i luoghi cambiano rispetto anche a chi li vive con noi. Buongiorno Maddalena, se potessi anch'io andrei a vivere in montagna e mi andrebbe bene anche Ponte di Legno, e ci mancherebbe, un posto bellissimo, lo trovo persino strategico, bello d'inverno ed estate, ma non lontano da Brescia. Grazie Nadia per il tuo messaggio. E poi ancora, con tanto di foto annessa, Beppe mi dice Salsolito in California. Altri messaggi arrivano fra poco dopo gli Eagles e Take It Easy. Intanto voi continuate a scriverci sul tema del giorno al 334 907 9007, i vostri WhatsApp.

Guarda, proprio ieri mi sono imbattuta in un'altra canzone che amo moltissimo degli Eagles, che è Desperado. E anche questa, Take It Easy, che il nostro Fulvio Marini ha opportunamente messo alle 12:15 di un venerdì di caldo, di gioia per molti, perché cominciano le vacanze per tanti. Questo 24 luglio in diretta su Radio Brescia 7 c'è il magazine. Gioia, gioia, perché sono arrivati i dati semestrali di Audi Radio che ci premiano molto. Io vi devo proprio dire grazie, sono molto molto contenta. Grazie, grazie di cuore. Tra poco altri messaggi sul sondaggio.

Ma avete sentito che notiziona? Stevie Wonder, dopo 22 anni, torna con un nuovo album. Mamma mia, nel 2027, non vedo l'ora. Detto questo, torno al tema della puntata, sondaggio del venerdì, per obbligo, per scelta, dove vi piacerebbe ricominciare una nuova vita, in che città, in che luogo? Vi ho detto io che avrei voluto vivere a Parigi per molti anni, invece adesso ho cambiato, vorrei una città un po' più tranquilla, sul mare, anche piccolina, niente di che. GB dice basta che ci sia il mare, quindi il mare è ricorrente nei vostri messaggi, ma con la connessione internet per tenere d'occhio il resto del mondo. Valeria, io mi rifarei una vita in Islanda, pochi abitanti, silenzio e natura. Davide ritorna su New York e invece Andrea dice un posto qualsiasi dove però posso andare a piedi scalzi, e quindi ti direi al mare, no? The Second Voice, Let Me Be. Abbiamo ancora tempo per leggere alcuni messaggi, quindi scriveteci al volo al 334 907 9007. Questo il sondaggio di oggi.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: Ma calcio ti porto io?
2: Uguale.
1: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
2: Uguale.
1: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
2: Ma uguale.
0: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
3: Stasera pizza o sushi?
2: Uguale.

0: da Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità, il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Anguria e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran, il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferret, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno

0: lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026, sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio, e gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso in casa Italia sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Spot. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via.
1: Da spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
6: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
7: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Giovanotti e Alfa con Buon Vento. Non so se vi è capitato di vedere sui social di Alfa un video tenerissimo, quasi commovente, dove Alfa fa ascoltare questa canzone per la prima volta ai suoi genitori dicendo: si chiude un cerchio, realizzo un sogno. Vi dico che quest'estate uscirà una canzone con chi ha fatto in modo che io cominciassi a cantare, che è appunto Giovanotti, e quindi la reazione dei genitori è molto molto tenera. Bravo Alfa con Giovanotti per uno dei singoli più trasmessi italiani in quest'estate. Leggo ancora i messaggi, quelli che sono arrivati oggi al 334-907-9007 e che hanno a che fare con città, luoghi che ci piacciono tanto da voler ricominciare magari una vita lì. Claudia dice: un posto dove il mattino posso bere il caffè guardando il mare e dove la gente sia sorridente. Il mare, ragazzi, sbanca, eh? Tutti vorrebbero trasferirsi in un luogo di mare. Federica: io vivrei in un bosco con un lago davanti, in autosufficienza e scrivendo storie. Bello, molto romantico. Rino: io vivrei a Lecce. Chiaro, semplice, sintetico. E quindi molti hanno scelto l'Italia, tanti hanno scelto di andare a New York, vorrebbero vivere a Parigi.

canzone dedicata a una donna veramente mitologica, Miriam Makeba, che morì nel 2008 ed è conosciuta da tutti quelli che hanno, come dire, attenzione sul tema, come Mama Africa. È stata una delle più importanti cantanti africane, questo di sicuro, ma è anche stata un'artista che ha messo a disposizione se stessa per quelli che sono stati i grandi temi dei diritti umani, dei diritti civili, dei diritti delle donne nere in particolare. Torniamo alla musica italiana.

che abbiamo incontrato al Festival di Sanremo, è uscito un disco nuovo e un tour, il tour Palazzacci, e questa è la canzone che ci fa compagnia in quest'estate, si chiama Maledetto Me. Allora, leggiamo gli ultimi tre messaggi che sono arrivati, poi chiudiamo e ritorniamo lunedì per l'ultima settimana del magazine con 5 sondaggi. Non li ho ancora preparati, non li abbiamo ancora pensati, quindi non ve li posso anticipare, ma posso dirvi che Alberto ci scrive che lui vorrebbe andare su un'isola greca. Mentre Lella dice: io sono d'accordo con te, ogni volta che torno da un viaggio mi piacerebbe tornare a vivere lì.

Material Lover. Devo leggere ancora un paio di messaggi che sono arrivati, se non li ho smaltiti tutti mi resta il senso di colpa e non voglio. Quindi Sara mi dice che lei vorrebbe vivere in Irlanda mentre Raffa a Miami, posti lontanissimi, perché poi ognuno si confronta con un po' i propri gusti, un po' le proprie esperienze che ti portano a scegliere un posto piuttosto che un altro, ma credo anche l'età, per cui chi è assolutamente lanciato verso avventure anche magari professionali sceglie un posto bello dove vivere, ma magari più dinamico, e c'è chi invece voglia un po' di rilassarsi. Siamo arrivati quasi ai saluti, ci arriviamo dopo la prossima.

chiama Moving to the Sun, la canzone che ufficialmente chiude il magazine non solo di quest'oggi ma anche dell'intera settimana. Infatti noi stiamo per salutarci dicendovi che tra poco c'è il giornale orario dedicato alle notizie da Brescia e dalla provincia. Ci ritroviamo lunedì alle 10, vi auguro un buon fine settimana e come sempre facciamo, chiudiamo con quella canzone giusta, italiana, che è diventata un classicone, per cui alzare il volume della radio se volete cantarla. Questa è Giuni Russo.

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amin.
1: Spot.
2: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Si sono concluse ieri, dopo 5 giorni di ricerche, le operazioni nelle acque del Garda a Sirmione, dove a 25 metri di profondità è stato recuperato il corpo di Alexandru Olaisiu Sorini, il 29enne annegato dopo aver salvato un bambino. Decisivi per il ritrovamento del corpo si sono rivelati il lavoro

0: di ricostruzione svolto dalla Guardia Costiera, che ha riportato i testimoni sul punto dell'ultimo avvistamento del giovane per restringere l'area delle ricerche, e il segnale dello smartwatch che il ragazzo portava al polso. Dopo essere stato localizzato, il corpo è stato recuperato dal lago. Erano da poco passate le 18 di ieri quando lungo la provinciale 79 in territorio di Preseglie si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una moto. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista, un uomo di 60 anni in sella a una Suzuki, stava percorrendo la provinciale in direzione di Iodolo quando all'altezza dell'incrocio con una strada secondaria si è scontrato con un'auto proveniente dal senso opposto che stava svoltando per immettersi proprio sulla via secondaria. Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza dei volontari di Vestone e l'auto infermierizzata della Valle Sabbia, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al centauro rimasto ferito, che è poi stato trasportato all'ospedale civile di Brescia in codice rosso. Stretta del Parlamento sulla sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato ieri con 244 voti favorevoli l'emendamento al decreto sport che introduce norme più severe per garantire la sicurezza nelle piscine pubbliche, private, aperte al pubblico e a uso collettivo. L'intervento arriva dopo le tragedie verificatesi nelle ultime settimane. Diventa ora obbligatorio dotare le piscine di sistemi di sicurezza che impediscano l'aspirazione dei capelli da parte dei sistemi di ricircolo e delle prese di aspirazione nelle piscine pubbliche e private destinate a un'utenza pubblica, per evitare l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata dell'impianto. Per le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti pubblici è previsto un fondo da 4,7 milioni di euro. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: solo alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 15 al 28 luglio, Coni gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità, il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran, che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte: sarebbe un precedente esplosivo. Facciamo il punto con Alessio Galea.
2: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni

0: le navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui a partire da subito tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti.
1: Francia in fiamme e centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferret sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno. Disposta all'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
2: Questo matrimonio non sa da fare. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro. D'altra parte, Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo Andrea Pirlo, ma vietato escludere sorpassi all'ultima curva.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario. Edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. È Danuta Lisowska, la donna polacca di 62 anni trovata morta ieri sera nella loggia Villa Chiara tra Roccafranca e la frazione di Ludriano. Infatti la donna, anche se formalmente residente a Bergamo, era domiciliata in paese dove lavorava come badante. L'allarme è partito nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22. Dopo ore di ricerche, i vigili del fuoco di Orzi Nuovi hanno trovato il corpo della donna nelle acque del canale, a diversi metri di distanza dalla sua bicicletta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire tutta la vicenda. Un turista tedesco di 66 anni è morto mentre stava facendo il bagno nella piscina di un hotel di Limone sul Garda. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 13 di ieri. In via Tamas, a pochi metri dal lago di Garda, sono intervenuti i volontari del Garda e l'elisoccorso. La situazione era apparsa fin da subito disperata. L'uomo era in arresto cardiaco. Nonostante l'intervento del personale del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

0: Quando i poliziotti hanno notato la sua auto procedere lentamente per le vie di Desenzano, l'hanno seguita fino a quando è avvenuto esattamente quello che si aspettavano. La donna, 58 anni, residente in paese e ben nota alle forze dell'ordine, è stata fermata proprio mentre vendeva una dose di cocaina a uno dei suoi clienti, anche lui conosciuto per i suoi precedenti. In casa, poi, gli agenti della sezione anticrimine del commissariato di Desenzano hanno trovato 105 grammi di cocaina confezionati per essere venduti e nascosti in un barattolo e parecchie banconote di piccolo taglio. Al termine delle procedure, la donna è stata arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti. Da sito problematico e impattante dal punto di vista ambientale a produttore di energia pulita, da area che obbligava a ingenti spese annue a superficie che genererà entrate economiche, passo decisivo per la conversione dell'ex discarica di Ciliverghe a sede per la produzione di energia rinnovabile. Nelle scorse settimane è arrivata la conferma dell'assegnazione al comune di Mazzano del finanziamento regionale di 403.200 euro per realizzare sull'area un impianto fotovoltaico da 1 megawatt di potenza, il cui costo totale sarà di 1.400.000 euro. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Dominatrix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Mix, fatti furbo, vieni qui.
2: I love you, Prix.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmezzo.

0: e Desenzano del Garda.
1: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 € al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
2: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
3: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 €. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta Milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: una sabrosa.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate, con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
5: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
7: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
8: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
9: Giornale orario, edizione locale.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Si chiamava Kamran Hamed, aveva 14 anni e viveva a Borgo Satollo. Il ragazzo morto annegato questa mattina nel laghetto Gerolotto del Parco delle Cave di Brescia si era immerso con la sorella nonostante il divieto di balneazione. Secondo le prime ricostruzioni i due sarebbero stati trascinati dalle correnti. La giovane è riuscita a salvarsi mentre il ragazzo è scomparso sott'acqua. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori a 12 metri di profondità. Arrestata a Desenzano una donna di 58 anni sorpresa dalla polizia mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di sequestrare 105 grammi di droga già confezionata per lo spaccio e denaro in contanti. La donna è stata arrestata per spaccio di stupefacenti. Nei suoi confronti il questore ha disposto anche un avviso di pubblica sicurezza. A Montichiari scatta il divieto di circolazione a piedi in un'area al confine con Calcinato dopo l'avvistamento di un varano in libertà. Il sindaco Marco Togni ha firmato un'ordinanza che vieta l'accesso ai pedoni nella zona interessata. Nei prossimi 10 giorni carabinieri forestali, polizia provinciale e polizia locale monitoreranno il territorio con droni e trappole per individuare e catturare il rettile. Continua il dibattito sull'invasione dei lapile e mini lepri che stanno creando problemi agli orti della Bassa Bresciana. Secondo la presidente di Empa Brescia non si tratta di un flagello naturale. La specie fu introdotta dall'uomo negli anni 70 per favorire la caccia. L'associazione ricorda inoltre che gli abbattimenti sono consentiti solo nel rispetto delle norme, che i privati non possono catturare o uccidere gli animali nei propri terreni. Raddoppiati nel Bresciano i casi di malattie sessualmente trasmissibili, dai 307 del 2023 si è passati ai 600.

0: 121 del 2025, con un'impennata fino ai 313 contagi registrati nei primi mesi del 2026. La sifilide è l'infezione più diffusa, ma crescono anche clamidia, gonorrea e restano stabili le nuove diagnosi di HIV, circa 70 all'anno. ATS Brescia richiama l'importanza della prevenzione e dei test anche in assenza di sintomi. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Sweet Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Free Pass con Andrea Lombardi.
1: Buon venerdì e ben ritrovati nel Free Pass estate con Andrea Lombardi. E tra l'altro questo è un Free Pass estate molto particolare per me, perché è l'ultimo appuntamento del mese di luglio, visto che poi da questo weekend andrò in vacanza e poi ci ritroveremo nel mese di agosto in un orario molto insolito per il sottoscritto, perché ci sarò la mattina nel mese di agosto, quindi ci sentiremo la mattina. Vabbè, però prima mi prendo una piccola pausa, come ho detto, giusto per rigenerarmi un po', così come farete sicuramente anche voi, e poi ci ritroveremo belli carichi con nuovi temi da affrontare. A proposito, volete interagire?

0: spot. Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
1: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
3: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
7: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 €. Prosciutto cotto di alta qualità, il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 €. Angurie e perla nera, 1,49 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Family Pass.
1: Vogliamo dare qualche curiosità sul mese di luglio, per esempio, perché si chiama proprio luglio? Beh, è stato dedicato a Giulio Cesare, prima aveva tutt'altro nome, e in verità si dice che questo sia anche il mese più caldo dell'anno in gran parte dell'Italia. Secondo me non è più così, perché comunque abbiamo vissuto anche un giugno molto molto caldo. Adesso per me le temperature sono un po' così, un terno all'otto. Sicuramente fino ad una settimana fa c'è stato veramente tanto tanto caldo. Adesso si dice che la settimana prossima si alzeranno di nuovo le temperature con massime di 34-35 gradi, quindi probabilmente si rimarrà in linea con quello che è stato vissuto già appunto, come abbiamo detto, la settimana scorsa. E poi ancora, il mese di luglio ha sempre 31 giorni dal 46 avanti Cristo, è uno dei pochi mesi che è rimasto sempre con questo numero di giorni. E la luna piena di luglio è chiamata tradizionalmente luna del cervo, quindi è dedicata a questo animale, perché in questo periodo ai cervi maschi ricrescono i palchi, e quindi di conseguenza è un mese dedicato proprio a questo animale bellissimo, che sembra anche buono buono mansueto, però incontrarsene uno, beh, io non sarei particolarmente felice. E per finire, un'altra curiosità, è il mese con più partenze per le vacanze in molti paesi europei. In Italia invece coincide con l'inizio delle ferie estive e della stagione balneare, anche se da sempre l'Italia ha festeggiato più il mese di agosto per le vacanze che per il mese di luglio. E poi le cose sono cambiate, perché come abbiamo detto spesso e volentieri, ormai si lavora a singhiozzo, no? Sulla vacanza si parte 5 giorni magari, non so, nel mese di giugno, 3 giorni a luglio, una settimana ad agosto e poi magari ancora 3 giorni nel mese di settembre, che poi è la cosa migliore, perché poi sembra anche più lunga l'estate e ci si gode di più la vita. Va bene, torniamo alla musica.

0: Free Pass.
1: I grandi successi della tua radio, Radio Brescia 7, da voce al tuo mondo. Diamo voce anche a Free Pass Estate per questo ultimo appuntamento del mese di luglio, come dicevo in apertura. Adesso vi faccio una domanda. Secondo voi il tonno in scatola dove è nato? Cioè in che zona è nato? Vi dico subito che è nato in Italia e vi do anche altre possibilità. E per voi è nato in Sicilia il tonno in scatola? E è nato oppure a Trieste il tonno in scatola, o è nato in un entroterra italiano quale può essere la città di Firenze o la città di Parma? Ecco, pensateci, ma tra poco vi do la soluzione.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Tensione alle stelle nel Medio Oriente, forte impatto sui mercati energetici in seguito agli attacchi compiuti dai ribelli Houthi nel Mar Rosso contro alcune petroliere saudite volte a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb in scia al blocco dello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato un attacco senza precedenti nei confronti dell'Iran e quella trascorsa è stata la 13ª notte di attacchi statunitensi contro la Repubblica Islamica. In risposta ai droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana a Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza i missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait. E si infiamma di nuovo la Cisgiordania dopo che un palestinese è riuscito a impossessarsi dell'arma di un militare dell'esercito israeliano, ha sparato e ucciso un soldato e ferito altri tre. Immediata e dura la repressione delle forze israeliane in tre attacchi causati 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi. Il clima di forte incertezza e il timore di prolungate interruzioni nelle forniture hanno spinto il prezzo del petrolio oltre la soglia dei $100 al barile, con il Brent in forte rialzo, innescando ieri effetti negativi su tutte le principali borse internazionali. Piazza Affari ieri ha perso quasi il 3%, oggi la borsa di Milano è in recupero di oltre mezzo punto percentuale. È cominciata alle 11 di stamattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. I primi risultati confermerebbero quanto già emerso dall'attacca eseguita ieri, e cioè che i polmoni erano pieni di sangue. In attesa di scoprire con certezza le cause del decesso, si ipotizza a questo punto che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico. Si procede nell'ambito di omicidio colposo per i 2 poliziotti e i 4 operatori della Croce Rossa, non in qualità di indagati ma di persone iscritte nel registro per le annotazioni preliminari. Entro 90 giorni l'autopsia dovrà chiarire, secondo l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei 2 agenti, tutto quello che è ruotato attorno all'intervento dei poliziotti e sanitari e anche sulle condizioni di Fakir prima che tutto ciò accadesse. Schiaffi, pizzichi, minuti chiusi al buio.

0: buio in bagno per punizione sarebbero alcuni dei maltrattamenti che due educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto ai bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini, iniziate a giugno, si sono concluse con l'arresto delle due donne che ora si trovano ai domiciliari. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Free Pass con Andrea Lombardi.
1: Torniamo a parlare del tonno in scatola. Perché? Perché estate, perché spesso si fanno queste insalatone con pomodoro, mozzarella e magari si apre una scatoletta di tonno. Io prediligo, se possibile, la scatola

in vetro, cioè quindi nel barattolo in vetro, però sappiamo che sono anche in lattina. E dove nasce la scatoletta di tonno? Lo sapevate che la quasi totalità delle scatolette di tonno che apriamo tutt'oggi in Italia ha una storia legata a doppio filo all'entroterra, cioè non è legato ad una città di mare, e in particolare è legata ad una provincia che non ha nemmeno un briciolo di costa. L'industria infatti del tonno in scatola nel nostro paese ha il suo cuore pulsante storico praticamente da sempre a Parma e dintorni. Il motivo è geniale nella sua semplicità, perché storicamente Parma era la capitale dell'industria legata al vetro e anche alla metallurgica e per il confezionamento del pomodoro. Quando poi è esploso il mercato del tonno sott'olio, e qui chiaramente ci dobbiamo spostare nel meridione perché non è nato a Parma, proprio il modo di conservarlo sì, ecco, dicevo, quando è nata poi l'esplosione del tonno sott'olio e con l'esperienza industriale, la produzione di queste scatolette in latta erano già tutte lì pronte, quindi si sono portati i tonni a Parma e track in 448 direttamente da Parma a tutti gli scaffali italiani e forse anche d'Europa.

0: Pass.
1: Porto con me in diretta Federica Signorelli. Ciao Fede.
2: Ciao Andrea, ciao a tutti.
1: Perché un nostro ascoltatore chiede il tuo intervento, chiede il tuo soccorso, ovvero mi scrive che lunedì, ed era proprio lunedì, abbiamo parlato della FOMO, cioè al femminile?
2: La FOMO. Esatto, ecco, Fear of missing out, cioè la paura di essere tagliati fuori da un'esperienza, un'opportunità, un momento importante che gli altri stanno vivendo, e generalmente al giorno d'oggi si percepisce spesso per i viaggi, quindi tutti sono in Grecia, certo. Tutti sono a Bali, tutti fanno i safari, tutti fanno i weekend a Ibiza.
1: Tu sei in Grecia?
2: Non sono in Grecia,
1: Tu sei a Bali. Hai fatto il weekend a Ibiza?
2: No, perché io ho la JOMO. Joy of missing out.
1: Ma cioè... aspetta, perché stiamo dicendo esatto. Già troppo. Allora, dicevo, il nostro ascoltatore ha chiesto se potevamo tornare sull'argomento, perché era in auto sul lavoro,

0: scendeva e quindi ha sentito poco. Torniamo su tutto questo anche perché ci si avvicina alle vacanze, molti di voi le hanno già fatte, però è vero che io in modo particolare si ha la predisposizione di voler godersi l'attimo e poi condividerlo, e però deve essere tutto perfetto, il meteo deve essere perfetto, e la posizione deve essere perfetta, non deve passare davanti qualcheduno che di brutto aspetto, perché sennò ti rovina la foto.
1: Hai la FOMO, ecco. Ce l'hai, ti sto misurando la febbre, hai
0: ce l'ho,
1: la FOMO.
0: Ce l'ho, tra poco parliamo di questo.

0: proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Si chiamava Kamran Hamed, aveva 14 anni e viveva a Borgo Satollo, ragazzo morto annegato questa mattina nel laghetto Gerolotto del Parco delle Cave di Brescia. Si era immerso con la sorella nonostante il divieto di balneazione. Secondo le prime ricostruzioni, i due sarebbero stati trascinati dalle correnti. La giovane è riuscita a mettersi in salvo mentre il ragazzo è scomparso sott'acqua. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori a 12 metri di profondità. A Montichiari scatta il divieto di circolazione a piedi in un'area al confine con Calcinato dopo l'avvistamento di un varano in libertà. Il sindaco Togni ha firmato un'ordinanza che vieta l'accesso ai pedoni nella zona interessata. Continua il dibattito sull'invasione delle mini lepri che stanno creando problemi agli orti della Bassa Bresciana. Secondo la presidente di EMPA Paola Viviani, non si tratta di un flagello naturale. La specie fu introdotta dall'uomo negli anni 70 per favorire la caccia. L'associazione ricorda inoltre che gli abbattimenti sono consentiti solo nel rispetto delle norme. Raddoppiati nel Bresciano i casi di malattie sessualmente trasmissibili. La sifilide è l'infezione più diffusa, ma crescono anche clamidia e gonorrea. Restano stabili le nuove diagnosi di HIV, circa 70 all'anno. ATS Brescia richiama l'importanza della prevenzione e dei test anche in assenza di sintomi. E si registra un nuovo interesse per il Brescia Calcio di Massimo Cellino. Un gruppo imprenditoriale di San Marino ha presentato una manifestazione di interesse per l'acquisto del ramo d'azienda del club. Al momento non c'è ancora un'offerta formale, intanto resta attesa la decisione del tribunale sul concordato presentato da Cellino per evitare fallimento della società. Dopo alcuni giorni di temperature più gradevoli, dalla prossima settimana torna il caldo anomalo. Domani il tempo sarà stabile con valori in linea con la media stagionale, mentre domenica non si esclude qualche fase di instabilità. Da martedì però l'anticiclone tornerà a rafforzarsi riportando afa e temperature in aumento. È ancora presto per definire intensità e durata, ma tra fine luglio e inizio agosto è attesa una nuova ondata di calore. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark.

0: a Orzinuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Disco Hit Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
3: Si va! No,

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Free Pass.
1: Eccomi, mamma mia che FOMO, Fede. Che FOMO. No, devi rispiegarmi perché so che era un acronimo, giusto?
2: Esatto, FOMO, Fear of Missing Out. Quindi la paura di essere tagliati fuori, di perdere un'esperienza. Come dicevamo nei social, tutti fanno qualcosa, lo vogliamo fare anche noi nel migliore dei modi. Però esiste anche il contrario, che è la JOMO. Negli ultimi anni è nato quindi questo termine opposto, che è la gioia di perdersi qualcosa. E significa scegliere consapevolmente di non partecipare, restare a casa, spegnere il telefono, leggere un libro, andare in una meta anticonformista, ad esempio. Quindi io mi sento di più da questo lato.
1: Joy, io no, mi sento sì. Più FOMO, purtroppo.
2: Ti senti più FOMO?
1: Cioè sì, perché ho voglia di vedere, voglia di godermi, ho voglia di scoprire, quindi ho questa smania quasi bulimica di anche quando faccio un viaggio, no? Ho proprio bisogno di godermela a 360 gradi, perché dopo dico, vabbè, ma sono qui, magari non so, a 3000 chilometri, quando ci torno so che qua a 100 chilometri c'è questa cosa, devo andare a vederla. Quindi ho purtroppo questa smania.
2: Esatto, gli psicologi dicono che così in teoria non ti stai godendo anche
1: il
2: viaggio, rilassarti per la paura di perderti delle cose. Ci perderemo comunque sempre qualcosa.
1: Assolutamente.
2: Me. Quindi alla fine tanto vale godersi poche cose fatte bene nella presenza. E questo è chiudo qua con questa frase.
1: No, benissimo, quindi cercherò un po' di lavorare su me stesso, anche perché questa frase, che era cos'è, che dà la gioia di perdersi qualcosa,
2: esatto.
1: A me piace tantissimo.
2: Anche
1: anzi,
2: a me,
1: sai
2: anche
1: cosa
2: a me.
1: Faccio? Ci farò anche un Insta story su questa frase, perché mi piace tantissimo. Vedi? Ho la FOMO.
2: Hai la FOMO.
1: Ciao, Fede, a dopo.
2: Ciao.

0: Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
0: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone!
0: È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
6: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet, hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
7: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
8: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
7: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
8: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Express con Andrea Lombardi.
1: Ancora una volta buon venerdì, buon fine settimana, buon inizio weekend. Allora, vi faccio una domanda: qual è la parola più conosciuta al mondo? Quella parola che se doveste pronunciare in un paesino sperduto in Asia, in Africa, in Australia, in Russia, in Sud America, in qualunque caso vi capirebbero. Allora, c'è una parola, è molto semplice, se ci pensate ci arrivate subito. La parola universalmente riconosciuta ed internazionale è ok, due lettere, ok, però in effetti se la pronunciamo in ogni dove ci capiscono, ok, pollice alzato, magari il pollice alzato può essere non capito, però la parola ok è capita in tutto il mondo. E però io aggiungerei che anche pizza ha il suo perché, cioè nel senso, secondo me in qualunque posto del mondo, anche il più sperduto, se dici pizza capiscono, forse una tribù africana magari no, però ho anche i dubbi, cioè nel senso che probabilmente la riconosco anche lì.
0: Free Pass con Andrea Lombardi. Porta

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterna saudite per bloccare il passaggio di Bab el-Mandeb, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto minacciando dure ritorsioni militari contro l'Iran, stretto alleato degli Houthi, e, sempre il presidente USA, promettendo la confisca dei fondi iraniani congelati per risarcire le imbarcazioni danneggiate. Nel frattempo si è conclusa la 13ª notte consecutiva di raid aerei americani sul suolo iraniano. La replica di Teheran non si è fatta attendere, presa di mira una struttura militare USA a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Secondo i Pasdaran ci sarebbero morti e feriti tra gli americani. Tensioni sulle rotte del petrolio che pesano sulle piazze finanziarie. Il valore del petrolio si attesta sopra la soglia dei $100 al barile. Dopo i forti ribassi registrati ieri dalle borse internazionali, con Piazza Affari che aveva ceduto il 3%, la borsa di Milano mostra oggi un timido tentativo di recupero con più 0,5%. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri 3 militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con 3 distinte operazioni sul campo che hanno causato 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. E nuovi motivi di tensione sui mercati innescati dall'avvio oggi di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Le nuove tariffe doganali, comprese tra il 10 e il 12,5%, riguardano 60 stati, tra cui l'Unione Europea, la Cina e l'India. La misura è di pari entità alle tariffe temporanee globali scadute nelle scorse ore. Pechino fa sapere che le guerre commerciali e tarifarie non sono nell'interesse di nessuna parte e non servono a nessuno. Più cauta la posizione della Commissione Europea, la quale ha evidenziato come le nuove aliquote restino per ora in linea con i tetti tariffari stabiliti dagli accordi bilaterali siglati in precedenza. Stamattina alle 11 l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna a seguito di un intervento della polizia, evidenziata la presenza di sangue nei polmoni. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i 2 agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. E per ora è tutto, a più tardi. Grazie.

0: anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Free Pass.
1: Free Pass estate, siccome siamo nel pieno dell'estate, proprio io credo siamo nel cuore dell'estate in questo momento, parliamo di mare, anche se in realtà probabilmente molti di voi prediligono la montagna. Non è il mio caso, nel senso che la montagna mi piace tantissimo, ma non credo potrei vivere un'estate senza andare al mare, cioè nel senso che se mi manca la montagna sopravvivo, per quanto mi piaccia, se mi manca un anno al mare diventa

tutto più complicato. Ecco, tra poco vi darò le spiagge più belle d'Italia e probabilmente ce n'è qualcheduna che voi avete visitato o dove ci siete stati. È anche vero che poi la spiaggia è sempre un po' quella del cuore, no? Cioè, nel senso, magari bella sì, l'acqua sì, la sabbia pulita e tutto il resto, il contesto, però il ricordo che si ha e si porta nel cuore magari fa sembrare una spiaggia ancora più bella di quello che è. Comunque parliamo delle spiagge oggettivamente, con vari parametri, oggettivamente belle, tra pochissimo.

di serata all'aperto, aperitivi e d'inverno magari si parla di panettone e pandoro, d'estate si parla di spiagge e di mare. Ecco le sette spiagge più belle in assoluto in Italia, cioè una classifica che viene fatta chiaramente con dei parametri, usando dei parametri importanti, quindi è una classifica oggettiva e non soggettiva. In settima posizione troviamo la spiaggia delle Due Sorelle, che è nelle Marche a Sirolo, la gemma della Riviera del Conero, è una delle spiagge più selvagge e incontaminate, con ghiaia bianchissima. Ci sono stato, quindi la baffo. Poi in sesta posizione la spiaggia di Tropea e la Costa degli Dei, la spiaggia sotto l'antico borgo di Tropea unisce questo fascino di sabbia bianca e fine ad un mare turchese. Anche qui ci sono stato, quindi baffo anche questa, bellissima davvero. Poi tra l'altro la natura in Calabria è bellissima. In quinta posizione ci spostiamo sulle... qui siamo sull'Adriatico, sì certo, perché siamo alla Baia delle Zagare, nel Gargano, in Puglia, simbolo della costa del Gargano, è anche celebre per i bianchi faraglioni di calcare che emergono maestosi dal mare cristallino, bellissimo davvero, circondati tra l'altro da fitte pinete questi faraglioni, quindi anche qui contrasto tra pietra, mare e vegetazione. In quarta posizione, anche qui ci sono stato, cioè ragazzi veramente sono orgoglioso di me, ma anche preoccupato perché vuol dire che ho una certa. E in quarta posizione, anche questa baffata, quindi fino adesso tutte. In quarta posizione, e anche questo ho vista, e che spiaggia ragazzi, Cala Rossa, Favignana, e siamo nelle Egadi, è considerata una delle calette più suggestive del Mediterraneo, prende il nome da tinte e sfumature storiche, ma oggi regala scenari unici, bellissima Cala Rossa, Favignana, anche se trovo l'acqua di Favignana troppo fredda per i miei gusti. E poi in terza posizione La Pelosa, siamo in Sardegna, famosissima per i suoi fondali bassi e limpidissimi che circondano, che ricordano i Caraibi. Questa spiaggia è meravigliosa, anche questa la baffo, quindi l'ho vista, ma ragazzi sono un supersonico. In seconda posizione siamo sempre in Sardegna, è incastronata lungo la costa del Golfo di Orosei ed è un monumento della natura accessibile solo via mare o attraverso trekking panoramico mozzafiato. In questo caso non ci sono mai stato, tanto è vero che non so nemmeno pronunciarla. Cala Golorize, questo è il nome, comunque bellissima deve essere, anzi dopo magari mi documento con materiale fotografico, ma non ci sono mai stato. In prima posizione, anche qui ci sono stato e posso dire che è veramente magica e ha un'energia particolare, è la spiaggia dei Conigli a Lampedusa, Sicilia, spesso in vetta a qualsiasi classifica mondiale ed è un vero e proprio paradiso naturale protetto, un'isola nell'isola caratterizzata da sabbia finissima, bassissimi fondali caraibici e un mare con una trasparenza disarmante. Davvero bella, Lampedusa è un'isola magica, speriamo che non diventi troppo, poi io ci sono stato 20 anni fa, non so oggi come possa essere, però ricordo che al tempo c'era solo una via dove c'erano localini per poter bere o mangiare, che era Viale Italia, e non c'era null'altro, c'è un paesino piccolino. E poi la cosa impressionante è che l'aeroporto è in questa isola che non è nemmeno troppo grande, quindi quando sei seduto in Viale Italia a berti un aperitivo ti passano gli aerei, non dico a pochi metri, ma l'impressione è proprio quella. Yeah!

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Give It To Me, Madonna, pezzo scritto da lei a quattro mani con Pharrell Williams, quindi che nomi, ragazzi. Era il 2008 quando Madonna ci faceva ballare con questo pezzo. Io adesso mi fermo perché tra poco c'è un piccolo break. Un abbraccio da Andrea, buona musica e buona continuazione.

0: Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 17.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Si chiamava Kamran Hamed, aveva 14 anni e viveva a Borgo Satollo. Ragazzo morto annegato questa mattina nel laghetto Gerolotto del Parco delle Cave a Brescia, si era immerso con la sorella. Nonostante il divieto di balneazione, i due sarebbero stati trascinati dalle correnti. La giovane è riuscita a salvarsi mentre il ragazzo è scomparso sott'acqua. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori a 12 metri di profondità. Si sono spacciati per carabinieri, hanno truffato un'anziana di 80 anni a Desenzano facendosi consegnare gioielli e denaro con la scusa di una falsa indagine, ma i veri carabinieri li hanno intercettati e arrestati poco dopo la fuga in manette due 25enni pugliesi. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali altri corpi messi a segno dalla coppia. È arrestata a Desenzano una donna di 58 anni sorpresa dalla polizia mentre cedeva una dose di cocaina a una cliente. La donna è stata arrestata per spaccio di stupefacenti. Nei suoi confronti il questore ha disposto anche un avviso di pubblica sicurezza. E si registra un nuovo interesse per il Brescia Calcio di Massimo Cellino. Un gruppo imprenditoriale di San Marino ha presentato una manifestazione di interesse per l'acquisto del ramo d'azienda del club. Al momento non c'è ancora un'offerta formale, intanto resta attesa la decisione del tribunale sul concordato presentato da Cellino per evitare il fallimento della società. E ora il meteo, dopo alcuni giorni di temperature più gradevoli, dalla prossima settimana torna il caldo anomalo. Domani il tempo sarà stabile con valori in linea con la media stagionale, mentre domenica mattina non si esclude qualche fase di instabilità. Da martedì però l'anticiclone tornerà a rafforzarsi riportando afa e temperature in aumento. È ancora presto per definire intensità e durata, ma tra fine luglio e inizio agosto è attesa una nuova ondata di calore. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
9: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Dare attrezzature. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Vorrei, vorrei.

0: hai prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
0: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli deve ancora decollare. Servirà prima sfoltire la rosa, poi ci saranno gli acquisti. Il direttore sportivo Manna intanto ha fatto il punto della situazione su De Bruyne e Lukaku.
2: De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzioni. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli. Il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione, e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal. Ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund e quindi bisogna cercare di far collimare le cose.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: Trix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Trix, fatti furbo, vieni Trix.
2: I love you Trix.
3: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: A Radio Brescia 7 sono le 18.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Si chiamava Kamran Hamed, aveva 14 anni e viveva a Borgo Satollo, ragazzo morto annegato questa mattina nel laghetto Gerolotto del Parco delle Cave a Brescia. Si era immerso con la sorella nonostante il divieto di balneazione. I due sarebbero stati trascinati dalle correnti, la giovane è riuscita a salvarsi mentre il ragazzo è scomparso sott'acqua. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori a 12 metri di profondità. Si sono spacciati per carabinieri, hanno truffato un'anziana di 80 anni a Desenzano facendosi consegnare gioielli e denaro con la scusa di una falsa indagine, ma i veri carabinieri li hanno intercettati e arrestati poco dopo la fuga in manette due 25enni pugliesi. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, sono in corso accertamenti per verificare eventuali altri corpi messi a segno dalla coppia. È arrestata a Desenzano una donna di 58 anni sorpresa dalla polizia mentre cedeva una dose di cocaina a una cliente. La donna è stata arrestata per spaccio di stupefacenti. Nei suoi confronti il questore ha disposto anche un avviso di pubblica sicurezza. E si registra un nuovo interesse per il Brescia Calcio di Massimo Cellino. Un gruppo imprenditoriale di San Marino ha presentato una manifestazione di interesse per l'acquisto del ramo d'azienda del club. Al momento non c'è ancora un'offerta formale, intanto resta attesa la decisione del tribunale sul concordato presentato da Cellino per evitare il fallimento della società. E ora il meteo, dopo alcuni giorni di temperature più gradevoli, dalla prossima settimana torna il caldo anomalo. Domani il tempo sarà stabile con valori in linea con la media stagionale, mentre domenica mattina non si esclude qualche fase di instabilità. Da martedì però l'anticiclone tornerà a rafforzarsi riportando afa e temperature in aumento. È ancora presto per definire intensità e durata, ma tra fine luglio e inizio agosto è attesa una nuova ondata di calore. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di
1: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Radio Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola agli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Anguri e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
2: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali

0: Superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Proseguono le indagini della Procura di Bologna per l'omicidio colposo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto dopo un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. I primi riscontri dell'autopsia, avviata stamane alle 11, confermano il quadro già emerso dall'attacco, ovvero la presenza di sangue che ha invaso i polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Gli accertamenti medico-legali, compresi gli esami istologici e tossicologici, dovranno chiarire entro 90 giorni se il decesso sia stato causato dalle manovre di contenimento o da concause preesistenti. Un'altra morte che presenta molti misteri, l'omicidio di Luigi Esposito. Emergono nuovi dettagli sulla morte del giornalista dato alle fiamme, ritrovato in un terreno ad Eboli, in provincia di Salerno, lo scorso 19 luglio. Secondo quanto stabilito dall'autopsia, a causarne la morte sarebbe stata una asfissia meccanica violenta. Resta ancora da capire se il corpo sia stato bruciato prima o dopo il decesso. Per questo è stato disposto un supplemento di accertamento. Tensione alle stelle in Medio Oriente, ancora una notte di attacchi americani contro l'Iran che risponde colpendo alcuni interessi statunitensi nell'area del Golfo, colpita anche una base a Erbil in Iraq, e i Pasdaran parlano di morti e feriti americani. Secondo quanto trapela da fonti diplomatiche vicino alla Casa Bianca, martedì 28 luglio potrebbe rivelarsi una giornata decisiva per gli equilibri internazionali. Si svolgeranno i funerali di Lindsey Graham, il senatore repubblicano scomparso l'11 luglio. Per l'esecuzione qui a Washington verranno sia il premier israeliano Netanyahu sia il presidente ucraino Zelensky. Con entrambi avrà un incontro il presidente statunitense Trump. Le stesse fonti parlano di una possibile proposta da avanzare a Mosca per una tregua in Ucraina. Intanto oggi però massiccio bombardamento russo su Kiev, 6 morti e decine di feriti in un quartiere centrale della città. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una quindicina di feriti. In Italia ancora due tragedie sul lavoro. A Nuoro un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel territorio di Oniferi. Resta da chiarire la dinamica, ma dalle prime informazioni il ragazzo sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, nel quartiere della Romanina, un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. L'uomo stava effettuando durante il turno di notte un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È tutto, a più tardi.
2: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto.
3: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.

0: I Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero. E il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: sole senza alzarti mai.
1: Alzatissima.
2: Summer Time. I grandi successi dell'estate.

0: Da Maslan puoi noleggiare carotatrici, traballatrici, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maslan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maslan, porte aperte alle opportunità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Si chiamava Kamran Hamed, aveva 14 anni e viveva a Borgo Satollo. Il ragazzo morto annegato questa mattina nel laghetto Gerolotto del Parco delle Cave a Brescia si era immerso con la sorella. Nonostante il divieto di balneazione, i due sarebbero stati trascinati dalle correnti. La giovane è riuscita a salvarsi mentre il ragazzo è scomparso sott'acqua. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori a 12 metri di profondità. Si sono spacciati per carabinieri, hanno truffato un'anziana di 80 anni a Desenzano facendosi consegnare gioielli e denaro con la scusa di una falsa indagine, ma i veri carabinieri li hanno intercettati e arrestati poco dopo la fuga in manette due 25 anni pugliesi. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali altri corpi messi a segno dalla coppia. È arrestata a Desenzano una donna di 58 anni sorpresa dalla polizia mentre cedeva una dose di cocaina a una cliente. La donna è stata arrestata per spaccio di stupefacenti. Nei suoi confronti il questore ha disposto anche un avviso di pubblica sicurezza. E si registra un nuovo interesse per il Brescia Calcio di Massimo Cellino. Un gruppo imprenditoriale di San Marino ha presentato una manifestazione di interesse per l'acquisto del ramo d'azienda del club. Al momento non c'è ancora un'offerta formale, intanto resta attesa la decisione del tribunale sul concordato presentato da Cellino per evitare il fallimento della società. E ora il meteo, dopo alcuni giorni di temperature più gradevoli, dalla prossima settimana torna il caldo anomalo. Domani il tempo sarà stabile con valori in linea con la media stagionale, mentre domenica mattina non si esclude qualche fase di instabilità. Da martedì però l'anticiclone tornerà a rafforzarsi riportando afa e temperature in aumento. È ancora presto per definire intensità e durata, ma tra fine luglio e inizio agosto è attesa una nuova ondata di calore. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
1: Ayo, Big Wave. Tell them I come.

0: Matrix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
5: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: culo, come si chiama?
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elly Schlein, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
3: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
2: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
3: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
2: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
3: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti.

0: perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto!
3: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.
4: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.
6: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
7: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio.

0: vino.
1: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
0: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
3: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Si chiamava Kamran Hamed, aveva 14 anni e viveva a Borgo Satollo. Il ragazzo morto annegato questa mattina nel laghetto Gerolotto del Parco delle Cave a Brescia si era immerso con la sorella. Nonostante il divieto di balneazione, i due sarebbero stati trascinati dalle correnti. La giovane è riuscita a salvarsi mentre il ragazzo è scomparso sott'acqua. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori a 12 metri di profondità. Si sono spacciati per carabinieri, hanno truffato un'anziana di 80 anni a Desenzano facendosi consegnare gioielli e denaro con la scusa di una falsa indagine, ma i veri carabinieri li hanno intercettati e arrestati poco dopo la fuga in manette due 25enni pugliesi. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali altri corpi messi a segno dalla coppia. È arrestata a Desenzano una donna di 58 anni sorpresa dalla polizia mentre cedeva una dose di cocaina a una cliente. La donna è stata arrestata per spaccio di stupefacenti. Nei suoi confronti il questore ha disposto anche un avviso di pubblicità sicurezza. E si registra un nuovo interesse per il Brescia Calcio di Massimo Cellino. Un gruppo imprenditoriale di San Marino ha presentato una manifestazione di interesse per l'acquisto del ramo d'azienda del club. Al momento non c'è ancora un'offerta formale, intanto resta attesa la decisione del tribunale sul concordato presentato da Cellino per evitare il fallimento della società. E ora il meteo, dopo alcuni giorni di temperature più gradevoli, dalla prossima settimana torna il caldo anomalo. Domani il tempo sarà stabile con valori in linea con la media stagionale, mentre domenica mattina non si esclude qualche fase di instabilità. Da martedì però l'anticiclone tornerà a rafforzarsi riportando afa e temperature in aumento. È ancora presto per definire intensità e durata, ma tra fine luglio e inizio agosto è attesa una nuova ondata di calore. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua

0: estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it. Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
1: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
1: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Fine settimana da Bolino Rosso con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di quest'estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina.

0: e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani, tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
1: Ed è tutto, buona serata.
2: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto!
3: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.

0: Da Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Strana l'estate.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la...

0: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto!
1: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.

0: Ciao, baby.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto!
1: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: ragazzi.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto!
1: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.

Straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Stare con

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto!
1: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: abissale.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto!
1: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. Sono le 2 di notte.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
0: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.